0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: Lasciati avvolgere dall'emozione della notte, con tutta la musica per sognare. Solleva il tuo spirito e lasciati trasportare dall'incanto delle parole e delle note.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. Ogni notte, dopo la mezzanotte. Emozione notte.

0: Nella quiete della notte, quando il mondo si avvolge nel manto del silenzio, c'è una magia sottile che prende vita. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Un'atmosfera carica di mistero e promesse, dove persino l'aria sembra vibrare di segreti. E in mezzo a questa quiete c'è lei, la musica. La musica che incanta il cuore.
1: Emozione notte.
0: Ogni notte, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

Ed eccoci, anche oggi è mercoledì. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. In questo mercoledì 13 maggio 2000, 13:26 il doppio. 13 maggio 2026, il vostro Ceccanti.

0: Vi augura il buongiorno. Buongiorno ragazzi, come state? State bene? Sì, siamo in diretta anche questa mattina. 4:32 e 37 secondi, quindi abbiamo passato già l'ora doppia. Avremo come al solito anche questa mattina le nostre varie rubriche, iniziando dai saluti canori di Marco Roma, per poi averlo in diretta con noi. Avremo qualche ballo di Beppe e dopodiché passeremo anche a presentare i nostri cantanti che si presentano ormai da soli, vogliono presentarsi da soli, ben venga così. E dopodiché avremo i nostri amici che chiameremo e insomma le altre cose, le vostre richieste, se volete al 320 19 78 490, è aperto per voi fino alle 7:15, ultimo momento della richiesta, quando arriverà la poesia di Maria Grazia. E allora a questo punto arriva il saluto delle radio, iniziando a salutare Radio Mare Italia, eccola qui la prima radio, le altre le salutiamo con la voce di Angela Ricciardi.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1, Monza Brianza. TRL, Tris Radio Live. Cobalto Radio, Radio Enigma. Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: buongiorno, vorrei dedicarti l'amore io dentro, vorrei parlare in tutte le lingue, vorrei che ci fossi solo te, da Marco Roma, buongiorno. Tanti auguri a Pattinson, a Stevie Wonder e Lukaku, tanti auguri da Marco Roma, tanti auguri a te.
1: E abbiamo sentito gli auguri oggi. Quante persone fanno il compleanno, Marco? 4:42 e 11 secondi, stiamo per arrivare. Veniamo, ti chiamiamo subito adesso, prendiamo la linea. Eccola qui. Allora.
2: Marco Roma saluto Canoro. Intestazione. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
1: Eccola la chiamata.
2: WhatsApp. Stai chiamando Marco Roma?
1: Sì.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno. Sì. Come va?
3: Tutto bene, tutto perfetto.
1: Tutto perfetto. Ma oggi sento che non è in macchina.
3: No, oggi praticamente ho preso un giorno di riposo perché è brutto tempo.
1: Ah, cioè direttamente. Okay. Vabbè, ti capita bene perché oggi sarai con noi fino alle 7. Se ti va, cioè almeno sì, fino alle 6, poi ti facciamo riposare un po' e intanto che mandiamo un po' di brani, così, o se vuoi puoi stare fino alle 7, perché manca chi manca oggi, che è mercoledì,
3: manca Lu? Una persona importante
1: che si chiama
3: Lucia.
1: Lucia. No, l'applauso non è perché manca, è perché ci manca. Facciamo l'applauso perché ci manca, perché se uno dice, ma
3: certo,
1: questi fanno l'applauso perché ci manca. Quindi oggi il nostro Farouk non vai a trovarlo?
3: No, oggi no.
1: Oh, guarda che quando sei da casa qui sembra proprio che sei, ti senti benissimissimo.
3: Insomma, è perfetto.
1: Sembra che sei proprio qui in radio, come...
3: Sì.
1: Bene, allora oggi niente pigiama, niente pigiama, però possiamo già dire che questa sera a 20 di sera,
3: stasera avremo un grande ospite, ore 20, un grande artista, è Pier Vito Grisù,
1: io pensavo solo Vito, c'è anche il Pier davanti.
3: No, Pier, sì.
1: Allora, Pier Vito Grisù, e... bene. Allora, oggi mi farai il quiz, però senza pigiama.
3: Lo facciamo, sì, lo stesso. Oggi sì, lo facciamo uguale.
1: Sì, lo facciamo uguale.
3: Già preparato la canzone.
1: Sì. le vecchie buone abitudini non si scordano mai, giustamente.
3: Mai.
1: Allora, vediamo un po' quando sono le 4:43 e 43 secondi, abbiamo preso anche l'ora doppia. Salutiamo tutti gli amici che ci ascoltano, ATM 3 Nord. ATM che fa sciopero venerdì a Milano, solo dalle 8:45 alle 15, così sentivo ieri. E ATM Terror Bemais, le ricercatrici, la signora Celeste, a Ernesto, Dennis, che come al solito ha mandato il suo messaggio. E quindi vediamo la difficoltà di stamattina. Vediamo, sentiamo.
3: Allora, il titolo, gli sbagli che fai.
1: Gli sbagli che fai.
3: Gli
1: sbagli che fai sono tanti durante tutto il giorno, e voglio quanti sbagli si fanno. Io non ne parliamo.
3: Stavolta l'ho trovato, l'ho messo un testo difficile.
1: Dal titolo potrebbe sembrare Ramazzotti?
3: No.
1: Primo aiuto.
3: Allora, di una cosa non ho mai capito, ma ti do un grande aiuto. Una cosa non ho mai capita, perché lui è così importante, riempie gli stati, sì, riempie, però perché lui non è mai andato all'estero a fare i suoi concerti? A differenza di Rossa Ramazzotti, lui sta facendo il tour mondiale, America, Sud America.
1: Vasco Rossi? No.
3: Ci hai azzeccato, vedi?
1: Bene, allora ci ascoltiamo questo brano, poi qualche ballo di Beppe e poi ti chiamerò con un altro numero, e questo qua lo utilizziamo per altre situazioni, tranne che la mattina per la prima chiamata verso di te. E allora andiamo con Vasco Rossi. Grazie, a tra un po', verso le 5:10, 5:12.
3: Ok.
1: Ciao, allora gli sbagli che fai, Vasco Rossi, vediamo se ci danno direttamente. Gli sbagli che fai, Vasco Rossi, ce li darà direttamente la signorina.
4: Sembra strano anche a me.
1: No, non ce l'ha trovato. Non è quella giusta. E allora la teniamo in sottofondo e la cerchiamo manualmente. Intanto che sono le 4:46 e 4 secondi.

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD, di Disabili International Radio, un buongiorno. Questa mattina vi giunge sempre da me, Giuseppe Cesena, il vostro Cecantibus, con questa trasmissione che va in onda ormai dall'11 settembre, tutti i giorni, tranne il sabato e la domenica, verso quest'ora, verso le 10:05-17 all'incirca. Ma anche su in replica con Disabili International Radio intorno alle 4:50 del mattino. E questa mattina è con noi un amico che si chiama Claudio. Ciao, buongiorno Claudio.
2: Buongiorno a voi.
1: Ecco, caro Claudio, raccontaci intanto. Claudio come?
2: Baluce.
1: Baluce, una cosa strana. Baluce, Claudio Baluce è senza luce lui.
2: Tra l'altro,
1: perché anche lui fa parte della schiera dei Cecantibus. Io mi definisco Cecantibus perché è un modo divertente di dire che si sta bene comunque uguale, però non c'è la vista. Cecantibus, un cieco che va, canta e fa un po' di tutto.
2: Mi sembra giusto.
1: Ecco. E allora, caro Claudio Baluce, come è avvenuta la tua disavventura visiva e poi ci racconti quali sono le tue voglie di vivere, le tue situazioni avveniristiche, insomma, i tuoi desideri che hai per il futuro. Intanto raccontaci come è avvenuta la situazione negativa che ti ha portato ad essere un non vedente.
2: Allora, sono nato vedente, a 6 anni ho avuto un distacco all'occhio sinistro, risolto, vedevo addirittura 9 decimi, con miopia tolta in altissima, meno 22, poi l'ho avuto a destra, una maculopatia e la cosa è andata male, per poi avere un incidente a scuola dove ho urtato appunto il viso contro un muro di cemento armato, solo che anziché essere fortunato e andare dalla parte, diciamo, non più funzionante, ho sbattuto dalla parte sinistra e ho distrutto il cerchiaggio di stare la retina e compagnia cantante, e poi tutto si è concluso con un gravoma e una marea di interventi.
1: Però nonostante questo tu ti sei rimboccato le maniche e hai detto: beh, che si fa?
2: Assolutamente.
1: Ci deprimiamo?
2: No. No.
1: Facciamo una depressione? No. Raccogliamo i pezzi e andiamo avanti. Quindi hai iniziato a costruire cosa?
2: Allora, i primi 6 mesi sono stati orribili, ma penso che dopo possa essere
1: anche giustificato, perché non, quando si passa da una situazione di normalità a una situazione di veramente situazione precaria, certo, la disperazione, anche un po' la rabbia, un po' tutto l'insieme delle cose, perché a me questa cosa non altri, eccetera eccetera, però poi man mano hai dovuto raccogliere il coraggio e rimboccarti le maniche e dire: beh, si va avanti, in fondo la vita c'è ancora,
2: è sempre una, quindi è inutile sprecarla in piagnistei.
1: Cioè, ma c'è stato qualcuno che ti ha dato veramente un consiglio particolare che ha detto: ah sì, ha ragione questa persona?
2: Nel senso, qualche amico che vedeva come me, che avevamo pure gli stessi hobby, problema, come il biliardo e così via, e che per lui c'è passato prima di me per una retinite, ha dato qualche consiglio, però a distanza di 20 anni gli do ragione. Ai tempi gli ho dato tutto tranne che c'è ragione.
1: Sì, quello che dici, ma che non ti serve a fare, tu le cose non le vivi, le vivo io.
2: Cioè, lei le ha vissute, o comunque tu ce l'hai fatta, io vedrò. E detto questo, no, ci siamo rimboccati le maniche. La prima cosa, mi sono iscritto all'istituto di Catania, all'istituto per non vedenti, alla Missione Gioeni, ho fatto il corso lì di Centralino e mi ha aiutato tantissimo, al di là del corso, il discorso di essere
1: integrato
2: in questo nuovo mondo, perché comunque lì è come il grande fratello, cioè sei chiuso in una struttura dove studi, dormi, mangi, dici tutto con le stesse persone, che hanno però tutte il stesso problema, chi in maniera più accentuata, chi meno accentuata, e quello sicuramente ha aiutato.
1: Quindi dello stesso problema, diciamo, ne avete fatto un tesoro.
2: Esattamente, l'unica persona che forse dovrei ringraziare sono i miei, per un solo motivo, perché anziché trattarmi come il figlio che è diventato disabile dalla sera alla mattina,
1: quindi tenerlo in una stanza di velluto,
2: a parte questo, se no io cominciavo a dondolare, che è una cosa che fanno molti non vedenti.
1: Sì.
2: Mio padre mi prendeva schiaffi nella schiena, schiaffi non forti, capiamoci,
1: certo.
2: E come per darti quell'input, non farlo.
1: Sì.
2: Oppure non riuscivo a tagliarmi la cotoletta, mia madre mi metteva le forchette e il coltello in mano, fai così,
1: non ti diceva eccoti la cotoletta,
2: esatto, oppure la vuoi tagliata, la vuoi fatta di... E questo forse vale più di qualunque altra cosa.
1: Diciamo che sono insegnamenti che ti fanno vivere e ti dicono: beh, bisogna affrontare prendere il toro per le corna.
2: Esattamente, esattamente.
1: E quindi poi tu hai frequentato questo corso?
2: Sì, sono stato assunto all'azienda trasporti di Messina come centralinista, ci ho lavorato per 15 anni, poi sono stato messo in pensione per motivi di salute, perché oltre ad essere non vedente, come dicevo prima, ho anche altre disabilità, altre patologie, sì. Soffro di artrite gottosa, o più comunemente chiamata gotta, e quindi... ho i legamenti delle ginocchia distrutte, i femori. Vabbè, protesi, un po' di roba.
1: Nonostante ciò, però oggi sei qui, hai giocato a showdown.
2: Assolutamente,
1: come,
2: sì,
1: come sono andate le due partite?
2: Allora, il primo girone le ho perse tutte, ma sono felice di essere giocate.
1: Certo.
2: Te lo dico senza ipocrisia.
1: No, certo.
2: Oggi su tre ne ho vinte due nella seconda fase, non mi posso lamentare.
1: Ecco, dobbiamo fare la dire dell'orecchio allora all'allenatore, che secondo me non è stato molto bravo.
2: No, no, poverino, perché non può parlare, perché lui voleva parlare, ma non poteva fare nulla perché non è un allenatore ufficiale.
1: Okay,
2: quindi è andata così.
1: Beh, sicuramente andrà meglio nel futuro. Ci vuoi dire uno dei tuoi sogni che in questo momento hai? Cosa vorresti in questo momento nella vita? Se uno dice, ti desse una bacchetta magica, senti Claudio, cosa vuoi?
2: Un ristorante.
1: Ah, cioè
2: perché adoro cucinare. Ah. E mi piacerebbe tanto creare, so che esiste in Austria,
1: sì,
2: un ristorante che sia perennemente
1: al buio,
2: dove ci lavorino esclusivamente disabili visivi.
1: È una cosa avveniristica, noi a Milano abbiamo qualcosa di simile, ma non è proprio come il tuo desiderio. Bene, allora se questo ristorante ci sarà a Messina magari, che ne dici?
2: Che ne so, sarete i primi a essere invitati.
1: Ecco, no,
2: ci faremo una diretta radio.
1: Certo, sicuramente, verremo alle 4 di mattina a pranzo.
2: Volentieri.
1: Comunque, le idee ce l'hai abbastanza chiare per questo ristorante al buio.
2: Sì,
1: però lo sai che potrebbe essere però anche controproducente, perché non è detto che debba. Qui dovremmo dire allo Stato, dovresti trovare degli sponsor che dice, beh, fai sto ristorante che noi.
2: No, sicuramente servirebbe l'investimento dei privati. Per quanto riguarda lo Stato, per come ragiono io, ne farei anche a meno. No, ma sai perché? Con un normodotato, come dire, si spacca la schiena per realizzare i propri sogni, comprare una casa o quello che sia. Io mi rendo conto che molto spesso è vero che abbiamo bisogno di tutele, e quelle guai a chi ce le tocca, dall'accompagno,
1: certo,
2: alla prevenzione, al diritto allo studio e compagnia cantante. Solo che a volte abbiamo noi la pretesa come se serva per forza qualcuno o qualcosa che debba necessariamente sostituirci. Questo per tornare al discorso,
1: sì,
2: se potessi avere 100.000 euro da privati e 150 dallo Stato, io preferirei i 100 dai privati, perché lo Stato non mi deve aiutare in quanto disabile, già lo fa tutti i mesi, e lo fa avendomi integrato in un sistema scolastico che mi permette di andare a scuola con altre persone, mi avrà permesso lavorando in un posto pubblico, tra l'altro nel mio caso specifico. Quindi molto spesso noi non vedenti siamo convinti che ogni cosa ci sia dovuta, e possibilmente che non dobbiamo mettere le mani in tasca, ed è una cosa che io personalmente abborro.
1: Poi sono anche di questa idea che spesso il non vedente vuole tutto fatto, e
2: sì,
1: non è giusto, perché comunque alcune cose che devono esserci per noi ci devono essere, però poi non bisogna esagerare, non bisogna estremizzare.
2: No, il troppo stroppia, come ogni cosa nella vita.
1: E invece cosa ne pensi dei non vedente sentimenti verso una persona cosiddetta normale?
2: Non mi creo...
1: Non
2: mi creo problemi, nel senso, non giudico male chi, come dire, si sposa, ha dei rapporti fra disabili stessi e tra non vedenti in questo caso, né tantomeno chi sta con persone normodotate. Io nella mia esperienza ho avuto entrambi, è normale che stando con una normodotata la vita è più semplice, ma semplice non vuol dire sempre felicità, cioè, quindi
1: quello dappertutto di progresso,
2: e quindi questo non ho nessun pregiudizio né in un verso,
1: sì, però diciamo nell'approccio secondo te il non vedente è più sfavorito rispetto
2: a vabbè questo. Sì, se me la metti così, sì, assolutamente. Primo perché noi, non avendo la vista, normalmente parlo da ex vedente, la prima cosa che ti colpisce nel mio caso di una donna è l'aspetto, gli occhi. Io guardavo sempre, la prima cosa che guardavo erano gli occhi e poi le mani. Ora, non vedendo più, vai un pelo immaginazione, e non sempre
1: ci azzecchi,
2: come dire, e molto spesso la voce
1: può anche ingannare.
2: Ci inganna, ma non sull'aspetto estetico, anche caratteriale.
1: Sì, sì, sì.
2: perché è anche la vita è fatta anche di gestualità, di movimenti che noi non notiamo,
1: non percepiamo.
2: Quindi anche la voce molto spesso tu puoi trovare una, sempre non hanno l'esempio delle donne, ma vale anche per gli uomini,
1: certo.
2: Una che ha una voce stupenda, che sembra chissà che, ma poi dentro come persona è vuota. Ed è brutto.
1: Bene, questa mattina abbiamo fatto anche un po' di filosofia, abbiamo parlato anche di donne, giustamente i cecanti si parlano anche di donne. Naturalmente se conosci due ragazze, una è libera, io sono sempre disponibile, viceversa.
2: Mi muoverò in tal senso.
1: Ci vedremo a Messina, oppure se vieni a Milano naturalmente sarai un mio ospite gradito. Ti auguro tante belle cose e mi raccomando, miglioriamo con lo showdown, perché insomma down oggi, down domani, insomma.
2: No, bisogna essere più show che down.
1: Più show. Facciamo
2: in questo caso.
1: Facciamo più show che senza down. Buona giornata Claudio, a presto.
2: A te, grazie.

0: Fine. Pulsante.
1: Disabili International Radio. Sono Xenio, al secolo Eugenio Cugnoli, da Genova. Sono bassista, cantante, producer. E mi trovate su tutti i principali store digitali e su Facebook, basta che cercate Xenio, e sono anche su YouTube. E vi voglio presentare un brano che fa parte di una trilogia di brani che sono nati durante il Covid, quindi sono brani molto personali con delle tematiche a me molto care, in particolare questa tematica di questo brano tratta il tema del bullismo, della prevaricazione, di tutte quelle persone con un ego smodato che cercano di oscurare gli altri come se fossero l'unica stella che brilla nel cielo. Infatti il titolo è Like the Only Star. Il testo è di Maddalena Descalzi, che ha curato anche l'immagine di copertina. Vi lascio adesso all'ascolto del mio brano, per l'appunto dal titolo Like the Only Star.
2: Not the only star.

0: E allora stavamo chiamando i nostri amici che sono disponibili la mattina, stavamo chiamando il peperoncino ed è rientrata Bambole di Pezza con Porno. Allora eccoci qua, ritorniamo con il nostro peperoncino. Peperoncino, buongiorno.
1: Buongiorno, come andiamo?
0: Beh, noi andiamo bene anche questa mattina, in questo 13 maggio.
1: L'altro giorno a Milano è successo l'inferno come tempo meteo.
0: Sì, ma anche ieri c'era un bel po' di vento, ieri pioggia, vento, un po' di tutto, ecco. Ecco. Bene, e allora tra un po' avremo anche il nostro amico Dennis. Stavamo cercando di chiamare il Lucio, ovvero Marco, visto che oggi Marco è a riposo, non è proprio andato neanche a lavorare, quindi però non riusciamo a chiamarlo, non sappiamo perché, come mai non si chiama Lucio. Marco, o richiama tu, noi stiamo provando a richiamarlo. Abbiamo provato a richiamarlo.
1: Oggi ragazzi,
0: infatti noi, ecco.
1: Oggi ragazzi è una data importantissima.
0: Perché è importantissima questa data?
1: Perché ci fu un'apparizione a...
0: Ah sì, Fatima.
1: A Fatima. E ci fu l'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Ecco, sì. Intanto noi stiamo chiamando, se voi sentite, il nostro Marco Roma, che se ci risponde, altrimenti può darsi che sia impegnato in qualche altra cosa. Lo teniamo in sottofondo.
1: Molto semplicemente starà anche dormendo, visto che ti
0: riposo. No, ma alle 4:40 è venuto in diretta, quindi non sta dormendo. Potrebbe essere, non vorrei che fosse qualcosa che ha a che fare con la linea, però ci ha chiamato prima ed eravamo sempre in WhatsApp, quindi dovrebbe esserci lo stesso. Va bene, allora sentiremo se ci chiama lui. Il numero è questo, dedicato a lui, quindi è suonante, altamente suonante. Sì, c'era questa cosa dell'apparizione, sì.
1: Sì, ma anche l'attentato a Piazza San Pietro, che cadeva proprio di mercoledì. È perfetto, mercoledì 13 maggio.
0: Ah, ecco, quindi era proprio anche... Sì, però era il 13 maggio 81.
1: Sì,
0: quindi 45 anni fa. Sì, ricordo che ci fu questo attentato e niente. Allora, scegliamo noi una canzoncina, peperoncino?
1: Ecco, io così, visto che siamo nel mese mariano,
0: sì,
1: vorrei dedicare a tutte le donne che si chiamano Rosa.
0: Sì.
1: Rosamunda.
0: Rosamunda, quella che piaceva anche a zio Emilio.
1: Esatto. Non è neanche lui.
0: Ci ascolterà dall'alto dei cieli.
1: Esatto.
0: Allora. Sentiamo se la troviamo un attimo. Allora, vediamo chi ce la dà. Le mondine, va bene, oppure
1: sì, benissimo. Oppure sono bellissime le mondine, sono bellissime.
0: Sai che l'ha fatto anche Raffaella Carrà, sarei curioso. Ma c'è quella di Gabriella Ferri.
1: No, quella lì è brutta, l'ho sentita, non mi piace comunque la cantante.
0: Quella delle mondine. Allora, proviamo a sentire il pezzo delle mondine, come se lo assaggiamo. Se poi questa, oppure abbiamo Raffaella Carrà. Sentiamo qua di Raffaella Carrà, per così. Questa è quella di Raffaella Carrà. Vuoi quella della Carrà o vuoi quella delle mondine?
1: Non puoi dire anche quella della Carrà.
0: Vogliamo quella della Carrà, però, eh?

0: Dopo Rosamund è partito subito il rumore. Io intanto stavo cercando di chiamare Marco, quindi mi è sfuggito il...
1: Sì, ma comunque siamo capiti di un brano truffa, non era quello della Carracco. Cioè.
0: Vabbè, allora facciamo quello delle Mondine. Allora, andiamo con quello delle
1: Sì,
0: Mondine,
1: sì,
0: così
1: sì.
0: almeno... Guardos los Dios, questo potrebbe dare... Le Mondine, quello delle Mondine è quello giusto. Allora, eccolo qua.
1: Sì.

0: Oh, era questo quello giusto.
1: Quello giusto, sì. Quell'altro probabilmente è diciamo
0: Una
1: una
0: così
1: cavolata fatta da
0: dalla
1: qualche.
0: Raffaella, sì,
1: No,
0: facciamo.
1: no.
0: Però è intitolato Rosamunda Raffaella Carrà. Quello della
1: Lo so.
0: Ferri, sì, Rosa Ferri pure, Gabriella Ferri pure ha fatto. Allora, sono le 5:30 e 50 secondi. Tu come al solito ci sarai fino alle 6. Cosa ci racconti di bello? Però prima abbiamo il nostro caro amico
1: Dennis, il cuginone fantastico.
0: Cugino è fantastico. Intanto, se Marco vuole chiamarci, può farlo. Strano perché avrà qualche.
1: Eccomi, eccomi, buongiorno, eccomi, eccomi.
0: Eccolo qua. Sentiamo Dennis. Allora, Dennis, cugino Dennis. Eccolo qua. Mi pare che la sua linea è pronta.
2: Condividi media. Messaggio vocale. Durante.
0: Eccolo qua. Facciamolo partire.
2: Invia messaggio vocale.
0: Sentiamolo.
3: Eccomi, eccomi. Buongiorno, buongiorno. Anche a te, Giuseppe. Buon mercoledì.
0: Sì.
3: Saluto tutti i tuoi ascoltatori e ascoltatrici in ascolto. Io sono Dennis, naturalmente. In questa mattinata saluto il peperoncino, saluto Lucia
0: Che
3: e
0: non c'è.
3: poi saluto tutti gli altri che magari potreste dialogare con te anche gli altri giorni se sono all'ascolto o magari anche presenti. Ecco, vabbè. Comunque, oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di vediamo
0: Vediamo.
3: Gianna Nannini,
0: Ah.
3: a vostra scelta. Scegliete voi. Uno di tre, sì, fa lo stesso.
0: Va bene.
3: È un brano di Gianna Nannini. Bene, vi ringrazio moltissimo. Guarda, da queste parti piove, come
0: Vabbè.
3: penso da quelle parti,
0: Anche a
3: Milano,
0: Genova.
3: eh sì, sicuramente. E niente, dai, alla prossima. Ciao e grazie mille.
0: Grazie mille, questo è Dennis. Che gli mandiamo di Gianna Nannini?
1: Qua ci vorrebbe Lucia, io i titoli non mi ricordo.
0: Allora, noi li cerchiamo.
1: Allora, guardiamo un po' cosa offre la discografia.
0: Vediamo un po'. Andiamo a vedere. Allora, Gianna Nannini. Seguiamolo un attimo.
2: Indietro, pulsante. Gianna Nannini, impostazione. Gianna Nannini, play, pulsante. Riproduzione, esplora Gianna, segui. Alteo, è selezionato. VIP, pannello, eventi. Cosa ti è piaciuto? Popolare, 1, bello impossibile. Video, 63
0: Uno è
2: minuti.
0: bello impossibile, poi due.
1: Ecco, bello impossibile, sì.
0: C'è l'estate italiana, quella famosa del 90. I maschi. Sei nell'anima. Fotoromanzo questo.
1: Sei nell'anima, sei
0: Bellissimo.
1: nell'anima. Adesso mi ricordo molto bella quella.
0: Allora, mettiamo sei nell'anima per il nostro fratello cugino, anzi cugino Dennis. Eccolo qua. Sei
1: Dennis,
0: nell'anima.
1: eccomi, eccomi.
0: Eccolo qua.

0: fianco a fianco, goccia a goccia, e noi siamo qui col nostro peperoncino.
1: Vi dovete accontentare di lui.
0: Stamattina proprio avevamo predisposto anche Marco, Marcella, comunque... in questo Marcella anziché Marco,
1: Marcella Bella.
0: Marcella Bella, sì, vabbè. Magari ascolteremo un brano di Marcella Bella, visto che non abbiamo Marco. Sono le 6:39:40. Siamo in diretta. Più tardi, dopo le 6, avremo altre due presentazioni di cantanti che fanno ascoltare i loro brani inediti, i nostri amici. E qua abbiamo ancora Dennis. C'è Dennis che sono partiti tutti i suoi messaggi, non riesco a bloccarli. Tutto Dennis.
1: Tutto Dennis. Minuto per minuto, come il calcio.
0: Ecco, l'abbiamo abbassato proprio così, se non finisce più. Sì,
1: comunque, comunque ragazzi, il Genoa è salvo, la Fiorentina pare salva anche lei.
0: Ah, pure la Fiorentina è salva.
1: Parrebbe di sì. Quindi per cui, insomma, le cose direi
0: che... C'è la Cremonese e il Lecce che sono...
1: Il Lecce lo incontreremo in ultima giornata noi.
0: Se gli fate... cioè, se lo fate vincere,
1: si fa il discorso. No, gli facciamo... no, al limite si pareggia, se proprio, ma comunque sia è stato un campionato direi molto difficile per noi, molto complicato.
0: Però avete battuto la Roma, insomma, per esempio.
1: Però, sì, qualche pezzo straordinario c'è stato, però non ci vuole un po' di continuità, non è possibile. Cioè, o meglio, la continuità è garantita, che ogni anno rischiamo la retrocessione. Continuità.
0: Però forse più l'anno scorso, quest'anno è stato più...
1: Sì, un po' meno
0: rischioso. Insomma, siete...
1: Cosa buona e giusta che la Sampdoria resta in Serie B e quindi...
0: Ma rischiava anche la C o no?
1: Sì, purtroppo in C non c'è andata, però in B è rimasta. Rischiavano forse addirittura di poter fare i playoff,
0: sì.
1: Però secondo me ci sono ordini di scuderia che non vogliono che vada in A, perché ci vogliono troppi soldi e non hanno le figgessioni, non hanno un Kaiser, quindi per il momento per loro va bene così.
0: Invece vediamo il lato guerra, come si sta mettendo il lato guerra.
1: Il lato guerra è pessima la situazione, ma ho l'impressione che a breve si scateni una roba impressionante, perché qua tra Libano da un lato, Israele dall'altro, Iran dall'altro ancora, gli Stati Uniti da tutte e due.
0: Cina, arriva anche la Cina.
1: No, la Cina è più furba, lavora sotto, lei tiene più per l'Iran, quindi insomma, la vera perplessità secondo me che ha Trump è proprio quello, perché dietro l'Iran c'è la Cina, oltre che Mosca. Quindi infatti, perché Mosca adesso ha detto, mica perché sono scemi, che vorrebbero chiudere con l'Ucraina, perché vogliono impegnare le forze là. E questa è la mia perplessità, capisci? In termini anche monetari e di armamenti non ce la fanno a tenerle tutte e due in piedi, quindi si sta preparando un periodo veramente apocalittico.
0: Bene, allora abbiamo parlato di Marco che non ci risponde, se non risponde Marco, Marcella, e allora scegliamo un brano di Marcella, vediamo un po'. Io scelgo l'artista e tu scegli il titolo. Vediamo un
1: po'. Sì, veramente l'artista te l'ho suggerito io, ce l'ha bene.
0: No, io ti ho detto non è Marco, facciamo il femminile, Marcella. Allora. Bella. Bella. Vediamo.
2: Marcella Bella. Io domani. Brano. Marcella. Titoli di ricerca. Io domani.
0: Allora, Marcella Bella, allora ci dice, segui.
2: Chiedo, scusate. Marcella Bella, Marcella Bella.
0: Seguiamola.
2: 374.962 ascoltatori mensili. Altre opzioni. Popolare, intestazione. 1 nell'aria, 15.700.
0: 1 nell'aria.
2: 2 montagne verdi.
0: Montagne verdi.
2: 3 io domani.
0: Io domani.
2: 4 pelle diamante.
0: Pelle diamante che uno di...
2: 5 dopo la tempesta.
0: Dopo la tempesta.
1: Io metterei nell'aria.
0: Mettiamo nell'aria.
2: 5 dopo la tempesta.
0: Sì.
1: E lo dedichiamo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori.
0: E allora andiamo con nell'aria, eccola qua.

0: Nell'aria, eccoci qua. Nell'aria c'è polline di tè. E allora, in questo momento ci sono le allergie, caro Peperoncino. Sei allergico?
1: Sì, ce n'è parecchia gente che soffre. Gli antistaminici non sempre li fanno. Anche perché poi purtroppo sto parlando queste cose per tanto tempo.
0: Ecco, cosa pensi dell'atavirus, questo nuovo Covid?
1: Ma è la nuova pandettua che stanno preparando e,
0: per eliminare.
1: E quando continuano a insistere che se la conosciamo da anni, che qua, rischio basso, secondo me, io sono abbastanza diffidente. Penso all'esatto contrario, solo che non lo vogliono dire perché la maggior parte della gente poi. Ma stavolta stanno già preparando i sieri RNA
0: per eliminare un po' di gente.
1: Di gente, da bambini in su, tutto quanto. Stanno morendo un sacco di bambini, è che se ne parla poco, ma su certi social si riesce ad avere qualche informazione.
0: Quindi potrebbe essere una seconda Covid-26 questo?
1: Eh sì, penso proprio di sì, che il rischio ci sia. E tempo un 6 mesi, vedremo delle belle, secondo me. Comunque stavolta che mi sospendano pure, non me ne frega un Kaiser, ma non faccio nessun
0: antivirus.
1: Sì.
0: Però il problema è che poi non potrai circolare.
1: E vabbè.
0: Deve stare pazienza. A casa. Staremo nelle nostre case.
1: Sì,
0: senza
1: vedrai che magari non fanno così la chiusura totale, come diranno magari. Questo governo mi sembra un po' più furbo, dirà che il rischio c'è, prendete le precauzioni, poi sono fatti vostri.
0: Quindi niente metro con un sedile, niente un metro con un sedile.
1: No? Secondo me queste cazzate non le fanno più, perché tanto non servono a niente. Poi continua a esserci il Covid, non è che non c'è.
0: Sì, c'è, muoiono anche le persone, però non si dice.
1: Esatto. Quindi, non è che
0: è proprio sparito, perché comunque ci sono state persone che sono morte così.
1: Sì, ma anche di recente, anche dei colleghi hanno avuto il Covid.
0: Salutiamo il nostro amico Antonello, buongiorno Antonello, che ha fatto un'operazione qui sui computer. Ciao Antonello, buongiorno Antonello, sono le 5:51 e 23 secondi. E dovevamo sentire anche Marco, magari lo sentiremo più tardi dopo le 6:50, visto che ormai chiudiamo a 55:56, perché questa sera in 20 di sera avremo il nostro amico rapper Piervito Grisù. Si chiama Grisù.
1: Non so mai chi sia, perché non seguo quei metodi musicali. Senti, volevo fare una cosa, dedicare un ultimo brano
0: a Lucia, che
1: a Lucia e al cugino Dennis.
0: Sì.
1: Di Lucio Dalla.
0: Un brano di Lucio Dalla, aspetta allora.
1: Mi piacerebbe tanto Piazza Grande.
0: Piazza Grande, aspetta, se è selezionato, ricerca. Allora. Lo ricerchiamo, ce lo dà direttamente la signorina, allora, secondo me. Sì. Lucio Dalla, Piazza Grande. Ma non ce lo dà, però, perché? Lucio Dalla, Piazza Grande. No. Vediamo.
1: Ma se mi dici riproduci.
0: No, vabbè. Cioè, lui ha scelto l'anno che verrà.
1: Vabbè, anche bello quello, non è che.
0: Va bene, però anche quello? Andiamo.
1: Sì.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

0: Era l'anno che verrà, che ci è stato propinato dall'intelligenza artificiale, quindi quella, poi non tanto intelligente. Allora, dunque, l'ora tripla questa mattina la fai tu.
1: 5, 5, 5. Ormai è senita, allora è tripla.
0: Senita, allora niente, tu ti prepari con la barba.
1: Sì.
0: Colazione di questa mattina?
1: Niente, perché dobbiamo fare il prelievum, quindi faremo solo un po' di focaccia, caffè, poi dopo il prelievo.
0: No, quindi dopo, non prima.
1: Mannaggia la Coca-Cola, è una cosa che mi dà tanto fastidio quando devo fare queste... Io a quest'ora già praticamente sono pronto per fare colazione.
0: Quest'ora senti lo stomaco che si...
1: Mannaggia la Giovanna.
0: Si arrabatta, dice, che fame che c'ho.
1: Bene. Il caro Peppino di Capri.
0: Allora noi ci sentiremo intorno alle 6:50.
1: Metti un po' di champagne di Peppino di Capri, così salutiamo tutti.
0: Lo mettiamo subito con la signorina artificiale.
1: Ciao Peppino.
0: Champagne Peppino di Capri. Grazie, buona giornata a te, dai.
1: Grazie.
0: Eccolo qua, dal vivo, vai!
1: Dal vivo!
0: Sì, a dopo, ciao!

Ciao a tutti gli amici di Disabled International Radio, sono Andrea Mazzola di Ancona, musicista poliedrico in origine pianista, ma mi arrangio anche come bassista, batterista e sassofonista. Ora anche cantautore, amante delle canzoni di Lucio Dalla. Infatti ho una band che si chiama I Futura, con cui faccio tributi al grande Lucio in giro per l'Italia ormai da 15 anni. Ora però mi voglio buttare con un inedito. Il mio nuovo singolo si intitola Un'altra voce. Tutto per voi, sperando che vi piaccia e che vi faccia anche un po' emozionare.

0: pulsante.
1: Dabli International Radio, io sono Paolo Spiga, un cantautore di Treviso. Ho iniziato a scrivere canzoni qualche anno fa e nel 2020 ho pubblicato il mio primo CD dal titolo Mille Giri del Mondo, che potete trovare ed ascoltare naturalmente interamente su Spotify. Mi ritengo uno scrittore di canzoni, essendo cresciuto con la scuola di cantautori italiani tipo De Gregori, Battisti, Venditti, Fossati. Se volete ascoltare i miei brani, mi trovate e li ascoltate su YouTube come Paolo Spiga. Sono su Facebook, il mio profilo Paolo Spiga, la mia pagina Facebook invece è Spiga Musica. Mi trovate naturalmente su Instagram come paolo.spiga.104, su TikTok come Paolo Spiga 83 e naturalmente su Spotify come Paolo Spiga. Vi lascio con il mio nuovo brano Un angelo qui, scritto e dedicato a tutti gli angeli che fanno parte della nostra vita, insomma, perché sono convinto che tutti noi abbiamo un angelo accanto.

Siedi qui e ascoltami. Manda via i cattivi pensieri.

0: E allora abbiamo una richiesta fatta vocalmente qui al 320 1978 490. Sentiamola.
1: Rispondi, pulsa, messaggio vocale.
0: Eccolo qua. Sentiamo questo amico che si chiama Franco da Cosenza, almeno si sente la voce.
2: Buongiorno, sono Franco. Volevo fare gli auguri a mio figlio Matteo e dedicargli la canzone di Milord, Bau Bau. Grazie e buona giornata.
0: Allora, beh, gli facciamo gli auguri anche noi, giustamente. Li suoniamo perché sarà forse il compleanno. Ma gli auguri, sicuramente sarà il compleanno, allora.

te. E adesso gli facciamo sentire anche la canzone Baobab che il papà gli ha richiesto. Penso che sia il compleanno, poi ci confermerà se era o non era il compleanno. Parte Baobab.

questo è il Baobab, c'era, sembrava quello era ultimo, è più allegro, Baobab. Sono questi software che ogni tanto ci buttano.

0: Sono le 6:25, siamo in diretta, sono 25,8 secondi. Baobab, salutiamo le nostre radio partendo da Radio Mare Italia e poi le altre radio che ci leggerà la nostra Angela Ricciardi, eccola qui. La sentite in tutte le pubblicità della RAI, da tutte le parti, questa voce che ci legge il nome delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera, dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107, Radio R, 89.100, Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova, 94.300, Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea, 89.9, Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5, 104.7, Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: che poi chi se ne frega.
1: Ma com'è bella la città stasera, che capita che

0: musica, quella che fa buio presto e poi mi stritola.
1: E adesso arriva la bossa nova di Gaia, quella chiamo io, chiamo...

Bossa Nostra. E adesso è finita la Bossa Nostra, noi siamo qui in diretta pronti per mandare il prossimo brano. Si è perso il focus. Allora vediamo se riusciamo a ritrovare il nostro brano di prima che stavamo cercando. Eccolo qua, l'emozione non ha voce e non ci parte. Perché non ci parte questa emozione? Si è emozionato? Ah, dice che non vuole partire. E allora, dunque, mandiamo un brano adesso. Obsess Shiva Anna, questo

0: Celentano e arriva adesso la signora Maria Grazia. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Dalla Sicilia, direttamente da Sciacca, provincia di Agrigento, su Radio Studio 5, 104 e 7, salutando anche il nostro amico Verderame, si avvicina l'estate, quindi serve per i pomodori anche. Questo preparato, lo salutiamo simpaticamente. Oggi la poesia del giorno si intitola...
1: L'amore eterno.
0: Bene, allora, noi ormai va bene anche la musica che c'è sopra, perché noi più che altro vogliamo le parole, il sottofondo. Se io sono il sottofondo non sento la bellezza delle tue parole, quindi ho deciso,
1: certo.
0: Perché se devo suonare,
1: scusami. Mi sì, senti sì. Bene?
0: Sì, bene. Se sono il sottofondo, cioè ho problemi nel capire le parole e capire quando finisce la poesia, perché devo
1: Ma
0: essere...
1: allora tu non lo metti?
0: No, c'è quello che c'è in sottofondo, ormai va benissimo lo stesso. Tanto.
1: Va bene, ok.
0: E allora andiamo con la poesia di Maria Grazia, vai pure.
1: Sì. L'amore eterno. Tutti aspirano all'amore e aspettano il grande amore per dare un senso alla propria vita. Il cuore soffre senza amore, ma l'amore, per essere bello, deve essere sincero e un po' litigarello. Amare per tutta la vita vuol dire incontrare la persona ideale e promettersi un amore speciale che rimane nel cuore e nella mente perennemente. Amare significa dare e non sempre ricevere. Amare significa donare se stessi, l'anima e il cuore, per far sì che trionfi l'amore. Amare e sognare sono due cose che tutti dovrebbero valorizzare. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia. Noi manderemo adesso L'amore non muore di Damigior, visto che si parla di amore.
2: Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist, rimuovi dalla tua libreria. Apri menu di scelta rapida, aggiungi in coda, aggiungi la playlist.
0: Ce lo fa mandare?
2: Rimuovi dalla tua libreria, attiva, default.
0: Attiva. L'amore non muore.

0: Muore, non muore, abbiamo il nostro peperoncino che oggi non mangia lui.
1: Non
0: Peperoncino.
1: muore, rinasce, ogni tanto fa in stand-by, però
0: E
1: poi
0: poi
1: ripi.
0: adesso abbiamo anche Marco. Marco, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno, si sente basso l'audio, Giuseppe, alza l'audio.
0: Sì, no, ti stavo.
1: Buongiorno Marco.
0: Buongiorno Marco. Cioè, chi è lei?
2: Buongiorno, Giuseppe, si sente
0: Ah,
2: l'audio basso?
0: tu mi senti basso tu? Ecco, adesso
1: No,
0: forse.
1: sente me basso,
2: No,
1: ovviamente.
2: non va Giuseppe, il collegamento, non va, non va.
0: Ma noi ti sentiamo bene, aspetta un attimo, vediamo da
2: C'è
0: dove.
2: qualche jack fuori posto, riattacca qualche jack.
0: Riattacchiamo qualche jack, se no ti sposto di jack, non c'è problema. Vedi adesso?
2: No, Giuseppe, non si sente troppo basso l'audio. È vero, Damiano? Ma pure tu lo senti?
3: Provate ad attaccare e richiamare.
0: No, no, no, no, no, non c'entra la telefonata, qui
2: Non
0: dipende
2: c'entra la chiamata, è qualche jack alla console.
0: Sì, il jack alla console, adesso
4: Marco, abbandona chiamata, pulsante.
0: Aspetta
2: Ti
0: un
2: ricordi ogni
0: attimo.
2: tanto lo sposti?
0: Sì, lo spostiamo, adesso ti metto sul 2. Vediamo se ti metto sul 2 dovrebbe andare. Ti metto sul 2 dovrebbe andare bene, un attimo, perché. Ecco qua, adesso dovrebbe andare bene. Mi dovresti sentire bene adesso. Mi senti bene adesso?
2: No, aspetta, rimani con la chiamata, sicuramente posso rientrare subito, aspetta.
1: Paloma, ai ai
3: Mi
1: ai,
3: sento
1: cantava.
0: senti bene adesso?
3: Io ti sento bene.
0: È Marco che non sente,
2: Ok,
0: Marco.
2: sono uscito fuori, sto rientrato, mo va.
3: Te l'ho detto.
0: No, no,
2: No, non
0: no,
2: sento proprio. Non lo so
0: no.
2: perché.
0: Anch'io ho cambiato
3: No,
0: jack adesso.
3: perché stavamo in chiamata io e te.
0: No, no, no, no, no, vuol dire. Allora, dunque, ragazzi, abbiamo zio Raffa Beperoncino che stamattina
4: Schermo
0: fa
4: oscurato.
0: le analisi, zio Raffa Beperoncino, quindi.
1: Volevo chiedere.
2: Peperoncino?
1: Buongiorno.
2: Ciao,
1: Buongiorno.
2: come stai,
1: Volevo chiedere
2: Peperoncino?
1: all'amico vaticanista
0: Sì.
2: vaticanista.
1: che aria si respira lì, che oggi è l'anniversario dell'attentato a Giovanni Paolo II.
0: Eh sì, oggi.
2: Allora, salutiamo il grande Giovanni Paolo II e io voglio salutare il nostro grande amico Dennis, che
0: Sì.
2: sicuramente ci sta ascoltando.
0: Sì. Che ti ha salutato anche prima.
2: Grande, Dennis, lunedì è stato troppo forte. Oltre che mi ha salutato, mi ha detto Marco Roma deve decidere la canzone.
0: Eh sì,
2: Ho dato
0: infatti.
2: questa responsabilità.
0: Hai preso la responsabilità della canzone, vabbè. Bene. E diamo un segnale orario perché noi a 53-54 dobbiamo chiudere.
2: 50.
0: 6:50 ancora potete chiacchierare tra di voi, intanto che io preparo anche la sigla perché non l'avevo preparata ancora.
2: Damiano, ha detto Giuseppe, se vedi il Papa per le vie del Vaticano, vorrebbe una benedizione per questa sera, perché stasera c'è un evento.
3: Stasera non posso mancare.
2: A stasera, se vuoi, puoi fare una chiamata e fare un saluto da 10 secondi.
3: Va benissimo, magari. Io
2: Ma come no? Stasera dopo ci organizziamo.
3: Giuseppe comunque faccio anche il DJ.
1: Ma è anche il DJ, bene. La
2: Lascia
1: Radio
2: perdere, meglio
1: Vaticana.
2: che lavori in Vaticano, lascia stare, è meglio.
3: Mazza, te mai sentito? Mai sentito suonare?
2: Sì, che ti ho sentito un sacco di volte, mica una. Oh, manco
1: Dalla Radio
2: t'annava.
1: Vaticana fa il
3: Ma
1: DJ,
3: pensa se mannava.
2: Penso che t'annava. Meglio, se al Vaticano c'è lo stipendio tuo fisso. Poi quando un giorno apriremo una grande. Aprirò. Giuseppe mi darà le redini del cavallo, allora vediamo che possiamo fare a Roma.
3: Meta suonare in diretta.
2: Va bene.
0: Ecco qua, allora avete chiacchierato intanto che stavate dicendo io ho preparato la sigla finale perché non l'avevo preparata ancora intanto che andavano
2: No,
0: a chiamare.
2: a Damiano gli piacerebbe suonare la sua postazione da DJ, no? E allora gli ho detto, quando apriremo una grande radio, allora tu avrai un angoletto tuo a Roma.
0: Allora. Beh, non è
1: Ci sto
0: detto.
1: pure io, ci sto pure io, per la musica antica
2: Pure
1: ci
2: il
1: sto pure io.
2: peperoncino.
0: Viene anche il
2: Vabbè,
0: peperoncino.
2: mo tra poco comunque apriremo una console pure di qua, perché praticamente Giuseppe e il capitano mi vengono a trovare a Roma.
0: Prima o poi verremo. Allora, ragazzi, sono le 6:52 e 12 secondi. Tra un po' diremo sigla, ma ancora c'è un attimo. Salutiamo anche la signora Simona. Simona, vero?
3: Simona.
0: Ecco, ricordiamogli sempre che è guarita Simona a proposito.
3: Se sta un pochino meglio, sì.
0: Ah, sta un po' meglio, allora.
2: Uh-huh. Non l'hai svegliata oggi, visto, meno male.
3: Ovviamente sì, l'ho... abbiamo mandato, però mi sa che...
0: Dorme ancora.
2: Dorme.
0: Allora, vi ricordiamo questa sera, 20 di sera, Piervito Grisù sarà con noi e quindi dobbiamo ricordarci che alle 20 di sera saremo nuovamente qui oggi. Vero Marco?
2: Siamo tutti pronti, già fatto un videomessaggio, ore 20, ore siamo 20, in diretta.
0: 20 di sera creeremo questa atmosfera con Vito Grisù in questa giornata del 13 maggio. Bene.
2: Posso
0: ragazzi.
2: La sigla?
0: Sì, allora tutti insieme voi tre dite io faccio partire la sigla.
1: Allora, signori, vai con la sigla.
3: Pronto.
2: Peperoncino è pronto?
0: Sì.
1: Sì.
0: Tre.
2: A tre dai. Uno, due, tre.
1: Vai con la sigla.
5: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
6: Non è mai troppo presto.
5: Con Giuseppe Cesena.
0: Bene ragazzi, allora ci sentiamo questa sera invece per il programma normale domani mattina. Ciao Raffaele.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao Marco.
3: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao e Damiano.
3: Saluti dal Vaticano.
0: Saluti dal Vaticano, grazie per una benedizione anche per oggi. Ciao ragazzi, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao.
0: E allora ragazzi, a domani. Ciao ciao a tutti quanti.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo,

la prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro, a Roma, il 23enne Mehmet Ali Aşka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

Buongiorno dalla redazione. Hantavirus è stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma è stata sottoposta a un test per Hantavirus. Il campione sarà analizzato allo Spallanzani di Roma insieme a quello prelevato al 25enne calabrese in isolamento seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta una delle figlie portate in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran però replica se gli Stati Uniti tornano ad attaccare un'opzione e arricchire l'uranio al 90%. Il calcio, dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, l'ex presidente del CONI Malagò dovrebbe depositare in Federcalcio questa mattina la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno. Il tennis, Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Ed è tutto, a più tardi.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station.
1: Un giorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. È stato rintracciato a Milano un turista britannico considerato contatto a rischio contagio da antivirus. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera a focolaio per Johannesburg. L'esercito americano starebbe valutando la possibilità di rinominare la guerra con l'Iran Operazione Martello. Ciò potrebbe succedere qualora il cessate il fuoco dovesse fallire e Trump decidesse di riprendere le operazioni militari su larga scala. Nel frattempo il tycoon è volato in Cina. Sono state ritrovate in buone condizioni le quattro ragazze disperse durante un'escursione in montagna. Le donne si erano perse nella zona compresa tra i comuni di Leonis e Poggio Bustone, nella provincia di Rieti. La notizia del ritrovamento delle quattro è stata confermata dal soccorso alpino. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time, una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma stasera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter, Chivu con il dubbio su Cicci Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti a Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. La puntata di oggi è la dittatura del pannolino. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Supereroi. Ascolto Spotify. Sono le 9 di mattina, il mondo là fuori si sveglia, accende i computer, parla di fatturato, di borsa, di strategie, di marketing. Mentre voi avete appena negoziato per 15 minuti con un terrorista di 80 centimetri che pretendeva di fare colazione.

mangiando solo il cioccolato all'interno dei cereali, scartando il resto come se fosse scoria radioattiva. Benvenuti alla dittatura del pannolino, io sono il vostro host e trasmetto da un bunker protetto da cancelletti di sicurezza e tappeti gommosi.

Siamo i casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo, quelli che vivono in un fuso orario parallelo che va dalle 9 alle 19, dove il tempo non si misura in ore, ma in cicli di lavatrice. Dove il silenzio non è pace, ma un segnale d'allarme. Se c'è silenzio, qualcuno sta dipingendo il divano con il correttore. O sta cercando di dare da mangiare i croccantini del cane al gatto o a se stesso.

E tutti quei perché, perché, perché, 47 volte di fila, perché? Come in Arancia Meccanica siamo costretti a guardare Peppa Pig con le palpebre tenute aperte da mollette del bucato. Mi è capitato a tutti. Mentre urla, lo voglio nella tazza blu. E ce l'ha già in mano. Remix!

Il pulcino Pio. Avete qualche neopapà in giro? Regalategli un kit di sopravvivenza, soprattutto un body per il pupo. Con le frecce, testa qui, braccia qui. E attenzione, giù, zona altamente esplosiva. Ovviamente il kit mascherina, guanti in lattice e occhiali protettivi, perché il lancio è improvviso.

0: Mi suggeriscono anche i tappi per le orecchie professionali. Con su scritto in caso di emergenza perché, oppure pianto superiore ai 100 decibel. L'estate, la
1: notte, la festa. State ascoltando Viaggiando con Saverio Lombardi.
0: Il vostro speaker itinerante. Oggi vi porto una corsa tra pannolini, pappe, biberon. La disperazione assoluta dei casalinghi disperati.

0: Ti ricordi quando andavi a ballare? Andavi a ballare per cuccare. La più bella della pista. E adesso sei lì a cambiare pannolini. Perché ti sei sposato, la più bella della pista. Fatevi regalare la t-shirt Riposo del Guerriere, una maglietta stampata con una strada e dei binari sopra. Sulla schiena, voi riposate e il pupo gioca con le macchinine. Ovviamente c'è anche il primo ballo di gruppo per bambini. Dove quelle fanatiche delle madri insegnano i primi passi.
1: 1, 2, 3, 4.
0: Tanto noi andiamo a lavorare, lasciamo al papà il pupo. Casalinghi disperati, ripetete tutte le posizioni. Questa funziona sempre. Gioca giù, Claudio Cecchetto.
1: Dormire.

Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione.

0: Vi siete mai chiesti perché il gatto ha paura di un bambino di 2 anni? Il gatto è il predatore alfa del salotto, è terrorizzato da un cucciolo umano?
1: Giocare anche solo con la musica.
0: I gatti amano avere tutto sotto controllo, ma un bambino di 2 anni è l'opposto del controllo, è un'entità che si muove in modo brusco, emette suoni ad alta frequenza e non rispetta le gerarchie.
1: Starnuto! Camminare!
0: Il bambino ha un'energia caotica e invadente. È per un animale che vive di silenzi e di agguati felpati, un esserino che gli urla

0: miau a 3 cm dal muso.
1: Bacia.
0: È una minaccia alla sua sicurezza.
1: Saluti! Superman! Ciao!
0: Vi consiglio un cane. Si fanno fare tutto i cani.

0: Questa è una canzone per far stancare i bambini. Ogni volta che DJ Francesco dice saluta il tuo capitano, il bambino corre a dare il 5 a papà. Dopo tre balli, il bimbo crolla. E finalmente potete appoggiare la testa su quel cuscino dove c'è scritto caricamento in corso.
1: Gino, sono il capitano Gino.
0: Tra poco parliamo della pennichella delle 14:15, quando il dittatore, il piccolo dittatore, ha finalmente ceduto. Ma gli occhi saranno veramente chiusi. Siete su Viaggiando Night and the Radio Show con Saverio Lombardi.

c'è il messaggio da mandare ai nonni. Emergenza, il piccolo sta demolendo casa e io sto crollando. Molla quello spritz e salvami. La risposta della nonna è: ormai ho l'olivo in bocca, non posso più guidare. Resisti, sei giovane. La nonna non c'è, magari il nonno sì. Mi piacerebbe venire, ma sono rimasto bloccato con la schiena mentre zappavo l'orto. Noi ti portiamo il ghiaccio, nonno, vieni a casa. We like to party, party. We like to party, party. We like to party, party. We like to party. I like to move it, dalla colonna sonora di Madagascar 2. They like to move it. Quando scappano dall'Africa. We move it, move it. E voi non scappate perché siete su un programma veramente

Pennichella o evasione da Alcatraz? Quel preciso momento, le 14:15, il pupo sta dormendo. Gli occhi sono chiusi, tu sei lì al centro della cameretta, immobile come una statua greca, il respiro è sospeso. Inizia la fase di esfiltrazione tattica. Sei Tom Cruise in Mission Impossible.

Il pupo è nella culla. Tu hai provato la tecnica del peso morto, cioè hai sollevato il braccino, se vedi che cade così vuol dire che il pupo sta dormendo e lo metti giù, è il momento di agire. Come in Mission Impossible ti vedi come Tom Cruise appeso ai cavi, ma la realtà è che sei un uomo in calzini bucati che cerca di sfidare le leggi della fisica. Sì, perché per uscire da quella stanza c'è la sfida del parquet. Quel maledetto legno che per tutto il giorno è muto, ma alle 2 di pomeriggio diventa una distesa di mine antiuomo. Ogni listello ha una sua personalità, c'è quello che scricchiola come un tuono, quello che fa clac, quello che sembra urlare «Ehi, papà sta uscendo!». Qui ci vuole un'uscita da ninja, imparando i listelli che non fanno rumore. Secondo step, la maniglia. La abbassi con lentezza, quella lentezza da artificiere che taglia il filo rosso. Se scatta è finita, se ce la fai sei fuori. Sei finalmente nel corridoio, libero, sei un eroe. Con la stessa cautela vai in cucina a prenderti una birra. Ma ricorda il frigorifero emette un segnale acustico se resta aperto per più di 10 secondi. È una guerra che non finisce mai. Ma poi se ti serve qualcosa, c'è il messaggio più bugiardo della storia, cari uomini. Quando vostra moglie vi dice: amore, ma è tutto nel primo cassetto. Casalinghi disperati quando la moglie ti lascia il pupo. Siete su Viaggiando Night and Day Radio Show.

Bob Sinclair. Sempre quella discoteca fumosa dove andavate a cuccare la donna più bella della pista, quella che vi manda il messaggio più bugiardo dell'umanità: amore, trovi tutto nel primo cassetto. E tu ci vai in quel primo cassetto, lo apri e cosa trovi? Una giungla di cavi Nokia del 2004. Stile, stilo che hanno perso l'acido. Vecchie bollette pagate durante il governo Prodi. Ma di quello che cerchi tu, se esso un termometro, un ciuccio di riserva o la tachipirina, nemmeno l'ombra.

Daddy Yankee. Per le donne il primo cassetto non significa il primo in alto. È un test psicologico, non è un'indicazione stradale. Le donne hanno un visore termico integrato, loro vedono il ciuccio dietro le bollette. E i maschi hanno la cecità da scaffale. Se l'oggetto non è illuminato da un faro alogeno o non emette un segnale, non lo trovano. Però c'è una possibilità, un salto quantico. Esiste la possibilità che nel momento in cui tua moglie esce e chiude la porta di casa, il contenuto dei cassetti si rimescoli. Ma arriveranno prima o poi quelle 19. Quando quella ragazza che cuccavi sulla pista torna a casa. Bonnie M, Daddy Cool.

0: Ma dove finiscono i ciucci? Di solito tra lo schienale o il divano, la seduta per terra, sotto la culla dove il braccio umano non arriva, sotto le coperte. Oppure l'avete portato in frigorifero mentre prendevate lo yogurt. Vi resta sempre la nonna che sta facendo lo spritz. La nonna ha sempre un ciuccio di scorta nella borsa. Ma siccome sta bevendo, non verrà mai a portarvelo. Vi conviene portare il pupo al bar.
1: Saverio, qui il viaggio inizia a farsi interessante.

Dance on Bone. Need these beautiful things that I've got. Mancano finalmente 2 minuti alle famose 19. Torna la mamma. Si sente il rumore dell'auto in garage. È il momento di lanciare i giocattoli nella cesta, darsi una sciacquata alla faccia, fingere che sia andato tutto alla perfezione. Perché lei entrerà e dirà: allora, com'è andata? Ma cosa avete fatto tutto il tempo? Intanto avrà notato il ciuccio disperso, la macchia di sugo sulla maglietta. È un certo disordine. Voi sorridete. Tutto sotto controllo, cara, è stato un gioco da ragazzi. E mentre lei finge di non accorgersi di nulla, i maschietti assumono quell'espressione angelica da padre dell'anno. Cosa avete fatto? Abbiamo fatto attività fisica, 40 minuti di salti sul divano. Abbiamo fatto pubbliche relazioni, messaggi ai nonni su WhatsApp. Siamo stati molto vicino a una vera connessione emotiva. Traduzione: mi è stata addosso tutto il tempo, anche quando andavo in bagno. E la macchia di sugo sul soffitto? Beh, dopo 6 mesi potrebbe essere un'installazione di arte contemporanea. E il calzino nel tostapane? Forse è meglio preparare uno spritz per la propria signora. L'alcol abbassa le tensioni.

per sentirsi meno soli. Piazza Bologna, Fiat 131, campionando Antonello Venditti, notte prima degli esami. E un'ora di Viaggiando è andata. Cari papà sopravvissuti, abbiamo smascherato i nonni spritz dipendenti. Abbiamo sfidato la fisica cercando i ciucci invisibili fino al rientro della mamma. Mamma che si eleverà a giudice supremo contando i danni in salotto. Mettetevi in modalità risparmio, così vi rilassate per la prossima sfida. Vi ricordo che nessun genitore è stato fisicamente maltrattato durante questa trasmissione, ma la sanità mentale non è garantita. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mi ricordo di scaricare l'app, seguire la nostra pagina Instagram e Facebook e scrivere su WhatsApp soprattutto al vostro speaker itinerante. E se avete finito la benzina, cercatevi su Mixcloud, c'è la trasmissione da riascoltare. Il viaggio continua, non scappate.

0: Mercoledì 13 maggio 2026 la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria di Fatima. La luna è calante e il proverbio del giorno è «Qual proposta, tal risposta». Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1497, nel nome di Papa Alessandro VI, veniva scomunicato il religioso e politico Girolamo Savonarola. Centinaia di anni dopo si sarebbe scoperto che l'atto era falso. Nel 1860, lasciata Marsala, i garibaldini raggiungevano Salemi, che Giuseppe Garibaldi proclamava capitale d'Italia. Nel 1909, da Piazzale Loreto a Milano, prendeva il via la prima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. La prima tappa si fermava a Bologna. E 70 anni fa, nel 1956, a Bordighera si teneva la prima celebrazione italiana della Festa della Mamma, nata dalla lettera di un'emigrata negli Stati Uniti al sindaco della cittadina ligure. Nel 1981, in piazza San Pietro a Roma, il 23enne Mehmet Ali Ajka sparava due colpi di pistola contro Papa Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. 30 anni fa, nel 1996, arrivava nei negozi Dove c'è musica, il settimo album di Eros Ramazzotti, con 12 nuove canzoni tra cui Più bella cosa e Stella gemella. Nel 1999, al primo scrutinio, Carlo Azeglio Ciampi veniva eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. 25 anni fa, nel 2001, alle elezioni politiche il centrodestra, guidato da Silvio Berlusconi, otteneva il 49,56% dei voti contro il 39,96% del centrosinistra di Francesco Rutelli. Nel 2012 Emanuele Abate fissava a 13 secondi e 22 il nuovo record italiano dei 110 metri a ostacoli, appartenuto per 10 anni ad Andrea Giaconi. E nel 2019 nasceva il nostro appuntamento quotidiano dei fatti del giorno nel passato. In 7 anni ne sono state realizzate 2557 puntate. Sono nati il 13 maggio, nel 1717 l'arciduchessa d'Austria Maria Teresa d'Asburgo, nel 1924 il politologo Giovanni Sartori, nel 1927 l'attrice Bice Valori, nel 1932 il conduttore radio TV, autore e regista Gianni Boncompagni, nel 1935 l'imprenditore Luciano Benetton e nel 1938 il politico Giuliano Amato e il cantante e produttore musicale Tony Renis. E poi l'autore e cantante Stevie Wonder nel 1950, il calciatore Stefano Tacconi nel 1957, l'architetta Paola Antonelli nel 1963 e per chiudere gli attori Edoardo Palomo nel 1962 e Robert Pattinson, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Era l'ultima segnalazione per il 13 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Bentrovati, buon mercoledì 13 maggio con il GR delle buone notizie. Nuovo tributo a Silvio Berlusconi a 3 anni dalla sua scomparsa. Dopo l'intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa, anche Portofino dedica un luogo simbolo al cavaliere. L'amministrazione comunale ha inaugurato la nuova passeggiata Silvio Berlusconi, un suggestivo percorso immerso nel verde all'interno del parco di Castello Brown. Il sentiero, che parte dal molo Umberto I, era uno dei preferiti dell'ex premier durante i soggiorni liguri per raggiungere Villa dell'Olivetta, storica residenza della famiglia. Dopo anni dominati da discipline sportive più lente e introspettive come yoga e pilates e da allenamenti personalizzati esplosi nel post-covid, nelle palestre di tutto il mondo sta tornando grande protagonista la musica. E lo fa con un'energia tutta nuova grazie al boom della dance fit, l'allenamento che unisce fitness e ballo in un mix esplosivo di ritmi globali. Il fenomeno è arrivato anche in Italia con il Dance Fit Festival 2026, una vera maratona di allenamento a son di musica che ha portato a Roma

0: Roma star internazionali del settore. Fino al 17 maggio torna a Villa Aperta in Brianza la manifestazione che per due weekend apre al pubblico dimore storiche, ville nobiliari e luoghi d'arte tra le province di Monza e Brianza, Milano, Como e Lecco. L'edizione 2026 coinvolge 48 siti distribuiti in 35 comuni e propone un calendario di iniziative dedicate a cultura, famiglie e percorsi nel territorio. Tra le protagoniste c'è Villa Cusani Traversi Antona Tittoni Adesio, scelta come simbolo della manifestazione grazie al parco romantico e agli ambienti legati a Piermarini e Palagi. Avrebbe compiuto 94 anni in questi giorni Valentino Gravani, il più grande couturier italiano scomparso nel gennaio scorso, che ha lasciato un segno indelebile nell'Olimpo della moda. La notizia dell'emissione di una moneta celebrativa a lui dedicata ha fatto il giro del mondo e riscosso ampio applauso. Realizzata dall'Istituto Poligrafico e dalla Zecca dello Stato in due versioni, d'oro ed argento, verrà emessa nel corso di questo 2026. La moneta, si legge nella nota della Fondazione Gravani, rende omaggio a una figura simbolo dell'eccellenza italiana, protagonista assoluto della storia della moda internazionale grazie a una visione creativa che ha saputo coniugare eleganza, bellezza e straordinaria maestria artigianale. È tutto il GR delle buone notizie, vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'antivirus ha rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo St. Helena Johannesburg. Si trova ora in quarantena al Sacco, il suo test è negativo. Effettuato il test anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile diretta a Roma. La donna si è poi recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. 9 anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato, Donald Trump torna a Pechino promettendo che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. La guerra nel Golfo, Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Per ora è tutto, a più tardi.

Troppo spesso togliamo tempo ai nostri amici per dedicarlo ai nostri nemici. Mi ha spiegato Hermann Hesse. E noi della redazione Fucsia di 7 Va per almeno mezz'ora al giorno seguiamo il suo insegnamento. Almanacca infatti va in onda per voi e vi vogliamo bene. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. Fabrizio Caramagna redige col cuore colorato di verde, giallo e blu. Molti luoghi sanno raccontare con le immagini, pochi sanno farlo anche con il ritmo e la musica. Per

Chunks Bukowski mette i portafogli dal lato del cuore, o quasi, quando ci ricorda che i soldi sono come il sesso, sembrano molto importanti quando mancano.

telescopio di redazione punta verso il cielo. Ecco il momento dello zodiaco in almanacca. Ariete, incontri d'amore in questo periodo. Toro, i pianeti sono dalla vostra parte. Gemelli, pene d'amore in arrivo. Cancro, piccoli problemini sul lavoro. Leone, ostacoli da superare, ma tornerai sereno. Vergine, attenzione alle frequentazioni. Bilancia, amore a 5 stelle. Scorpione, periodo di stress. Sagittario, periodo bomba. Capricorno, sempre più innamorati. Acquario, cielo minaccioso, ma saprete trovare lo spiraglio giusto. Pesci, andrà sempre meglio per voi. Are you with us out there?

James Dent regala originalità alla nostra collezione di frasi dedicate alla bella stagione. Un perfetto giorno d'estate è quando il sole splende, il vento soffia, gli uccelli cantano e il tagliaerba è rotto.

Qualcuno dice che la vita è amara e bisogna arricchire il caffè con molto zucchero. Io faccio parte dell'altra corrente di pensiero. Preferisco gustare alto caffè amaro, così da avvertire il risalto delle qualità di Parabens. Caffè che a detta di Harry De Luca addirittura arreda, come ci ricorda in questa sua massima. A riempire una stanza basta una caffettiera sul fuoco. Per completare con un prelibato aroma i vostri momenti, chiedete qui in radio.

Roberto Gervaso ha scritto che per conoscere un prodotto basta uno spot di un minuto, per conoscere una donna non basta una vita, per continuare a conoscere noi della redazione rosa di 7va.fm non perdete l'appuntamento con Almanacca di domani. Ancora un disco preceduto comunque al solito da Un bacio by Marjorie Maranca.

Tony Esposito percussione, Rino Zurzolo al basso, Giuliano Russo e Tullio De Viscovo alla batteria.

viene attribuito per un po' di brio in più, ma il suo vero significato è prezioso. Il 22 è il pazzo, espressione dei propri sentimenti reali.

0: Un giorno dalla redazione sportiva il calcio in primo piano, finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Nuno Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivu con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Servirà non avere ossessione, ci siamo meritati lo scudetto e questa finale e dobbiamo mantenere lo stesso atteggiamento, ha detto il mister dell'Inter Chivu. Lo ascoltiamo in conferenza stampa.
1: Noi dobbiamo essere umili, dobbiamo essere, avere l'atteggiamento giusto, consapevoli del fatto che ci siamo meritati di vincere un trofeo in stagione, cioè lo scudetto, che ci siamo meritati di arrivare fino in fondo anche in finale di Coppa Italia, e vogliamo onorarla al meglio di quello che sono le nostre qualità.
0: Sono orgoglioso della stagione della squadra che non ha mai mollato e merita di vincere per il percorso fatto, ha detto il tecnico della Lazio Sarri.
2: Bisogna tutti sperare che quello che abbiamo visto sabato è frutto di qualcosa di mentale, che domani sera saremo mentalmente diversi e quindi saremo diversi sotto tutti i punti di vista.
0: Il derby Roma-Lazio si disputerà lunedì 18 maggio alle 20:45. Lo ha reso noto la prefettura dopo le valutazioni effettuate in sede di comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. La Lega Serie A, che lunedì aveva invece deciso di far giocare domenica alle 12:30 il derby di Roma e tutte le squadre in lotta per la Champions, in una nota si rivolge alla prefettura: revocare il rinvio o reagiremo nelle sedi opportune. Il tennis, ora Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo 6-2 e 6-3 Andrea Pellegrino. L'alto tesino ora affronterà Rublev. Grazie a questo ennesimo successo in un derby azzurro, l'alto tesino tocca quota 31 vittorie di fila nei Masters 1000 ed eguaglia così un record riuscito prima soltanto a Djokovic. Si interrompe invece il cammino a Roma del pugliese, che resta comunque una delle sorprese più belle di questa edizione del torneo. Passa anche Luciano Darderi, che dopo aver vinto contro Tommy Paul ripete l'impresa contro Zverev. L'azzurro, testa di serie numero 18 del seeding, trionfa col punteggio di 1-6, 7-6, 6-0. Out invece Lorenzo Musetti, nulla da fare per il toscano, sconfitto nettamente da Ruud 6-3, 6-1. La pallamano in chiusura, una settimana che vale un posto ai campionati mondiali 2027. La corsa dell'Italia verso il torneo iridato inizia a Zurigo oggi alle 19, quando la nazionale affronterà gli elvetici nell'andata del terzo e ultimo turno di qualificazione. Il 17 maggio alle 18 le due formazioni saranno di nuovo avversarie a Faenza. Per ora è tutto, a più tardi.

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Mollica e di Dino Super DJ Mano e dal nostro Gianni Ballabi regia, nonché dallo staff tecnico della redazione di Magilla Radio Production. Vi ricordo subito il nostro indirizzo di posta elettronica, che è Magilla Radio Production @gmail.com. Vi ricordo anche che siamo presenti sulle varie pagine social

0: Basta scrivere spazi, mettere il vostro buon like e farete parte della nostra combriccola. Oggi abbiamo in diretta telefonica una giovane promessa della musica italiana, Nevonash.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti.
2: E ciao a te, caro Nevonash, benvenuto qui su Spazi. I nostri amici ascoltatori avranno potuto capire che abbiamo a che fare anche oggi con un artista giovanissimo. Allora, carissimo, come ti sei approcciato al mondo della musica?
1: Questa passione è nata comunque, tra virgolette, da una delusione d'amore. Da questa delusione d'amore poi ho cominciato col cantare, ma nello scrivere le parti testuali, cioè i testi delle canzoni. Quindi su questa storia d'amore sofferta ci ho scritto questo testo. E un giorno ho deciso comunque di cantarci sopra su una base. Cioè ho cercato su YouTube, che ne so, una base romantica e ci ho cantato sopra questo brano che avevo scritto. E da lì comunque poi mi è piaciuta, si è coltivata sempre di più questa mia passione, e da lì ho cominciato comunque a frequentare scuole di canto e a prendere lezioni.

0: Musica e novità. Novità.
1: Una partenza appassionata, passionevole. Ecco i tormenti dell'amore che danno l'input al giovane Neonash di iniziare ad interessarsi di musica. E ben venga. Alle volte le cose, così diciamo, ecco, un po' torbide, le cose un po' brutte, aprono le porte alle cose più belle. E mi permetto di dire che la musica è sicuramente una delle cose più belle in assoluto. E così si parte. Adesso parliamo del tuo singolo, quello che ascolteremo alla fine di questo programma. Di cosa parla?
2: Forte in Grano descrive un brano con gli occhi di un giovane che comunque è vissuto in un modo puro e ingenuo. In questo brano metto in risalto comunque una delle tante tra virgolette sfaccettature dell'amore, in questo caso parlo di attrazione fisica tra uomo e donna.
3: Benissimo, e adesso entriamo un po' più nel tecnicismo di questo nuovo pezzo. Vorremmo chiederti, l'hai scritto tu? Ti sei fatto aiutare da qualcuno? Qualcuno ha collaborato con te nella realizzazione di questo brano?
2: Per quanto riguarda la parte testuale, il testo l'ho scritto io da solo, mentre per quanto riguarda la parte musicale, l'arrangiamento l'abbiamo fatto io con Vincenzo Beltempo e Gianni Volpentesta.
1: Oltre a questo singolo che poi ascolteremo, hai progetti in questo periodo a cui stai lavorando?
2: Per quanto riguarda i progetti futuri, io innanzitutto lo scorso mese sarei dovuto salire a Roma appunto per firmare un contratto discografico, ma malgrado comunque le restrizioni del mio paese abbiamo dovuto posticipare, quindi adesso attendo che fissiamo una nuova data per vederci comunque e parlare di questo contratto, che consisterebbe ovviamente in un contratto discografico ma nella prima creazione di un EP.
3: Quindi hai lavorato anche ad altri pezzi, a nuove sonorità, a qualcos'altro che mi auguro arriverà presto grazie a questo attesissimo contratto.
2: Sì, allora, durante comunque questo periodo un po' così così, cioè mi sono messo sotto e ho scritto diverse cose. Uno tra cui è uscito 2 settimane fa, si chiama L'Impossibile, mentre ho scritto altri 2 brani durante questo periodo, di cui uno sono riuscito per fortuna a girare anche il videoclip, e prossimamente comunque usciranno tutti e 2.
1: E bravo Neonash, bello avere tanti giovani, tante nuove proposte con tantissima volontà che ce la mettono tutta per andare avanti e proporre qualcosa di nuovo, vero Dino?
3: Concordo con te caro Max, ringraziando il nostro giovane amico artista Neonash. Vi ricordo brevemente quelli che sono i nostri riferimenti di posta elettronica: magillaradioproduction@gmail.com, questo è l'indirizzo di posta elettronica per qualsiasi richiesta di informazione, ma anche per candidarvi a partecipare al nostro format radiofonico. In questo caso vi ricordo che è necessario che ci inviate il vostro brano che intendete presentare insieme a un breve curriculum artistico. La luce rossa da parte della regia si è accesa, ciò indica che il tempo a nostra disposizione sta per scadere, quindi come facciamo ogni volta la linea va al nostro caro amico Neonash per i saluti finali e la presentazione del suo brano.
2: Ciao Max, ciao Dino, grazie a tutti. Volevo ricordarvi che potete anche seguirmi sui social, su Facebook o la mia pagina e anche su Instagram, basta cercare Neonash e poi potete anche ascoltarmi su YouTube, Spotify, Amazon Music, eccetera, e tutte le altre piattaforme digitali. E adesso vi lascio all'ascolto con il mio brano inedito, Forte Inganno.

0: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sono risultati entrambi negativi ai test effettuati. Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina, che ha illustrato i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un 20enne. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nella città di Rovigo. La giovane, di origine nordafricana, sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Il motivo dell'aggressione sarebbe di natura sentimentale. Sono 2 governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Tavares e Taylor. Nell'Inter Chievo con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram, che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
1: La web radio delle Dolomiti Bellunesi, Radio Meano.
2: Quest'anno non mi sto facendo mancare nulla. Dopo 2 influenze, potevo mai non fare i conti con l'allergia? Assolutamente no. Ciao da Pierpaolo, inizia il

0: casa il cielo questa notte. Quante pene inutili.
1: 13 maggio 2026, buon mercoledì a tutti da Pierpaolo. Questo è il Dipello, iniziamo con l'almanacco. La chiesa ricorda Beata Vergine Maria di Fatima e San Pietro Nolasco, religioso. Tanti auguri a Stevie Wonder, oggi compie 76 anni. Nato il 13 maggio del 1950, cantautore, compositore, polistrumentista, produttore discografico statunitense, è considerato uno dei musicisti più innovativi e influenti della musica pop, fondamentale in particolare il suo contributo all'evoluzione del soul e del rhythm and blues, cioè dell'R&B, grazie alle prolifiche contaminazioni con pop, jazz, funk, reggae. Oltre naturalmente a essere un talentuoso compositore, è un abile vocalista, un provetto pianista, un virtuoso di armonica cromatica tra i suoi dischi principali. Beh, ci sono album come Music of My Mind, Talking Book, Songs in the Key of Life. Quali sono le canzoni più importanti che conosciamo di Stevie Wonder? Isn't she lovely? Isn't she lovely? Ma c'è anche I Just

0: il ritmo profondo. Il basso pulsante. Questo è Deep and Low.
1: Amici, occhio al vostro smartphone. Se ricevete un SMS, una mail che vi avvisa di un mancato pagamento del pedaggio autostradale, fermatevi, perché potrebbe non trattarsi di un sollecito ma di una trappola digitale che sta svuotando i conti correnti di moltissimi italiani. Si parla di truffa del pedaggio fantasma, se ne parlava già in passato, è tornata e purtroppo è più efficace che mai, anche perché il meccanismo è particolarmente subdolo. Ricevete un messaggio

messaggio con un link. Se ci cliccate finite su un sito che è praticamente la copia identica di quello di Autostrade per l'Italia. Vi chiedono di inserire i vostri dati bancari per pagare pochi euro di un presunto pedaggio non saldato, ma una volta inserite le credenziali, sti truffatori praticamente hanno libero accesso al vostro conto corrente. È stata proprio la società Autostrade a lanciare l'allarme ufficiale. Non cliccate su quei link, ricordate una regola d'oro: la concessionaria non vi chiederà mai pagamenti urgenti o solleciti tramite SMS in caso di mancato pedaggio. Avete sempre 15 giorni di tempo per regolarizzare la posizione senza costi aggiuntivi, e le comunicazioni ufficiali arrivano con date di scadenza ben chiare. Poi, altro consiglio: controllate, mi raccomando, l'indirizzo del sito. Spesso ci sono piccoli errori che, diciamo, a un occhio distratto sfuggono, tipo Autostrade o Autostiade invece naturalmente del nome corretto. Quindi state attenti, Autostrade per l'Italia lancia l'allarme della truffa del pedaggio falso. Occhio, mi raccomando, non vi fate svuotare i conti correnti.

C'è una bella novità in arrivo e che riguarda la compagnia aerea United Airlines. Questo a partire dal 2027 introdurrà una nuova soluzione pensata per chi vola in economy. Si chiama Relax Row ed è una delle novità che potrebbero cambiare il modo di affrontare i viaggi intercontinentali. Praticamente i sedili della Relax Row sono dotati di poggiagambe regolabili che si sollevano fino a creare una superficie continua, e così diciamo che lo spazio tra le sedute si trasforma in una sorta di piccolo letto. Tra l'altro i passeggeri ricevono un materassino su misura, una coperta e due cuscini. La Relax Row debutterà naturalmente su quelli che sono i viaggi intercontinentali, viaggi a lungo raggio. Entro il 2030, tra l'altro, la compagnia prevede di installarla su oltre 200 aerei tra Boeing 787 e 777 e verranno dedicate 12 file su ogni velivolo, naturalmente, a questa configurazione. Staremo a vedere. Certo, magari viaggiare un tantino più comodi senza spendere tanti soldi per andare a finire in business class potrebbe essere un'ottima soluzione.

0: Allora, voglio parlare con i genitori che in questo momento mi stanno ascoltando. Cercate di evitare alcune frasi quando vi rapportate con i vostri figli, tipo sei un genio, bravo, brava, perché tu sei il migliore del mondo. Diciamo che non va bene caricarli così. La scienza ha questa sorpresa per tutti voi. Esperti di neuroscienze suggeriscono una tecnica molto più efficace: smettere di fare i tifosi e iniziare a fare i telecronisti. Il trucco è semplice: invece di dare un giudizio finale, magari descrivete ad alta voce quello che vostro figlio sta facendo. Per esempio, se sta facendo un bel disegno, anziché aspettare la fine e dire wow che bel disegno, provate con: vedo che stai usando il blu per fare il mare, che ci stai mettendo tanta attenzione. Un po' come fare appunto la cronaca di una partita. Perché funziona? Perché fa sentire il bambino osservato e compreso, capisce che ci siate davvero lì con lui, attenti a quello che sta facendo. Sposta l'attenzione sul processo, non sul risultato, e sviluppa la motivazione. Cioè, dire sei intelligente può essere controproducente perché crea la paura di fallire. Dire invece hai lavorato sodo su un compito costruisce una mentalità di crescita e resistenza alle sfide. Quindi la prossima volta che vostro figlio disegna un'isola bellissima, oppure una bellissima montagna, un lago, un fiume, sta facendo i compiti, non aspettate lì che finisca per dare un giudizio appunto finale, ma commentate quello che sta facendo in quel determinato momento, l'attività che sta svolgendo, commentatela filo per filo, segno per segno.
1: Senti il ritmo.
2: Feel the beat.
1: Deep and Low è in onda.

State ascoltando il Deep and Low. Ancora un saluto a tutti da Pierpaolo Carlino. Buon mercoledì 13 maggio a tutti. Ovunque voi siate, c'è la nostra musica a farvi compagnia. E tra poco vi parlo del nuovo termine che è stato selezionato in Giappone per andare a definire quella giornata rovente, dove insomma il caldo supera i 40 gradi. Eh beh, perché anche noi ci avviciniamo alla bella stagione. Voi siete pronti a sopportare il caldo? Io onestamente sì, non ce la faccio più del brutto tempo, non ce la faccio più del freddo, di tutti questi malanni, dell'allergia, basta, ho solo bisogno di caldo e mare.

0: In Giappone hanno tirato su un nuovo termine che va a indicare quel caldo rovente, il caldo che supera i 40 gradi. La parola scelta è kokushobi, che vuol dire caldo crudele, brutale, severo. Ed è stato scelto dopo un sondaggio che ha visto protagonisti roba di 470.000 cittadini che hanno dovuto scegliere tra 13 opzioni. 203.000 hanno votato per kokushobi, seconda in classifica komoshobi, traducibile come giornata super estremamente calda. Seguivano jekyatsubi, caldo brutale, intenso ed esplosivo, shakunetsubi, caldo rovente, calore rovente che sembra bruciare la pelle, e futtobi, cioè giorno così caldo che il mondo bolle. Futtobi mi piace, sa un po' di siciliano, è vero? Comunque, gli esperti linguistici hanno approvato la scelta del termine kokushobi, ritenuto come familiare appropriato. Noi in realtà non abbiamo un termine, almeno non mi viene in mente, un termine che va a identificare il caldo rovente, però abbiamo una frase molto utilizzata e scusate ma devo necessariamente togliere una lettera. Azz, che caldo!
1: Senti il ritmo.
2: Feel the beat.
1: Deep and Low è in onda.

Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. La leadership di Starmer è sempre più sotto pressione dopo la sconfitta del Labour alle amministrative del 7 maggio. Il primo ministro britannico incontrerà oggi a Downing Street il ministro della Salute. Intanto quasi 100 deputati laburisti chiedono un percorso verso le dimissioni del leader. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time in una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Per ora è tutto, a più tardi.

Cerca Radio Meano su Google Play. Da ora puoi scaricare la nostra nuova app Android e installarla sul tuo dispositivo. Radio Meano, sempre vicino a te.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

0: Ciao, sono Nick Simon, anch'io ascolto Radio Meano.
1: Radio Meano, l'eco delle Dolomiti, passione che risuona senza fine.

Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie minaccia: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Se Trump sbarcherà sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Antivirus, gli esperti

confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Per questo, con l'accusa di lesioni gravissime, ieri è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. La principessa del Galles, Kate Middleton, è a Reggio Emilia oggi e domani per una visita istituzionale dedicata allo sviluppo della prima infanzia e all'espansione internazionale del The Royal Foundation Center for Early Childhood. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Bloccata sul sentiero per il Coldai, escursionista recuperata dal soccorso alpino. Un escursionista di 30 anni, di nazionalità tedesca, è stata recuperata dal soccorso alpino dopo essere rimasta bloccata nel tratto più ripido del sentiero 570, sopra Alleghe. L'intervento è stato richiesto alla centrale del 118 intorno alle 13.40, poiché la donna stava affrontando neve e pendenze senza l'attrezzatura minima necessaria. Alta formazione, nuovo board per l'Hub Veneto delle Dolomiti. Si è insediato a Palazzo Bembo il nuovo Corporate Advisory Board della Lewis Business School, Hub Veneto delle Dolomiti. Questo nuovo organo di regia è stato istituito per affrontare le sfide della manifattura nel Nord-Est, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, alla competizione globale e alla gestione del periodo post-Olimpiadi. L'obiettivo è rafforzare il dialogo tra imprese, università e istituzioni. Unifarco. Più welfare e flessibilità. Nel 2026, nuove misure per i lavoratori. L'azienda Unifarco, con sede a Santa Giustina e leader nel settore della salute e del benessere in farmacia, ha annunciato un pacchetto di misure economiche e di welfare per il 2026. Queste iniziative sono finalizzate a migliorare la qualità della vita lavorativa dei collaboratori e a sostenere le loro famiglie, rinnovando premi e servizi già esistenti. È online il nuovo sito di Veneto Lavoro. Veneto Lavoro ha lanciato un nuovo sito istituzionale, progettato per facilitare l'accesso a informazioni, servizi e dati sul mercato del lavoro regionale. Il restyling ha interessato non solo l'aspetto grafico, ma ha anche migliorato l'intera esperienza di navigazione, seguendo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Spopolamento, Belluno Alpina, rilancia. Servono comunità, servizi e giovani coppie. Il Comune di Belluno ha avviato un nuovo studio, finanziato attraverso la Carta Sociale delle Alpi, per affrontare il problema dello spopolamento nella montagna bellunese. L'iniziativa, sostenuta dall'Associazione Belluno Alpina, è vista come un passo concreto e atteso per promuovere la vitalità delle comunità locali, sottolineando l'importanza di servizi adeguati e del coinvolgimento di giovani coppie. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

0: Quello che sta per iniziare è un programma dedicato alla dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
1: Si chiama Il suono dei ricordi playlist ed è condotto da Nayjay e migliorato dalla principessa.
0: In questa puntata ascolteremo Pinocchio, Two Brothers on the Fourth Floor, Mondano, Penelope, Digilove, Network, Captain Hollywood Project, Snap e Parahe.
1: Tutto questo nella prossima mezz'ora, poi ci saranno gli anni 80.
0: Ma non corriamo troppo. Gustiamoci Pinocchio con tutta.
1: Dak! You are clear to initiate power up. Unlock the

Proiettati nel 1995, quando l'etichetta DFC Dance Floor Corporation fece uscire il primo dei due pezzi di un progetto di cui non si sa assolutamente nulla, come spesso accadeva negli anni 90. Feeling Good è il brano che abbiamo ancora in sottofondo, e nel 98 ci fu Tender Love, dopodiché il nulla, riempito nel nostro caso da Penelope, sta per arrivare

0: 3 brani pubblicati da questo progetto DigiLove tutto italiano. Il primo Give You Love del 93, nello stesso anno Let the Night Take the Blame, e nel 94
1: Touch Me.
0: Dillo ancora.
1: Touch Me.
0: Sì.
1: Touch Me.
0: Proseguiamo con Netzer.

Dopo Captain Hollywood Project, questa Flying High, ci aspettano gli ultimi due brani della sezione anni 90. Abbiamo già in sottofondo la versione remix di Rhythm is a Dancer degli Snap. Seguirà Para e Animal Action.

0: Dopo il tuffo nell'Eurodance anni 90 di produzione prevalentemente italiana, ora proseguiamo con la decade degli anni 80, anch'essa costellata da successi italiani piuttosto noti, come ad esempio
1: quel figone di Sandy Martin.
0: Ci saranno anche José Feliciano, Kylie Minogue, Fine Young Cannibals, Carrara, Alphaville, Rolls Royce e Advisor.
1: Prima di iniziare ricordiamo i nostri contatti.
2: Giusto.
1: Lo so.
0: È così.
1: 342-3133-781. L'avete scritto, vero?
3: Il suono dei ricordi playlist.

inizio memorabile in questa puntata del Suono dei Ricordi playlist. Sono gli anni 80 di Sandy Martin, People from Ibiza, José Feliciano, Never Gonna Change, e attraversando la Manica incontriamo una ragazzina allora che ha cantato tanti pezzi famosi e anche Turning Into Love. Lei è Kylie Minogue.

0: Justin Strauss remix per questo brano famosissimo di Fainian Cannibals, She Drives Me Crazy, mi fa impazzire, mi manda fuori di testa, un po' come la principessa.
1: E che c'entro io adesso?
0: C'entri perché oltre a correre in studio e a disturbare il nostro regista Luca, devi presentare la prossima canzone, quella che è partita proprio in questo momento grazie a Luca.
2: Un saluto agli ascoltatori del Suono dei Ricordi.
1: E a me no?
2: Sì.
0: Un po' più di entusiasmo.
2: Su.
1: Vabbè, ho capito. Presentiamo il brano di Carrara, Shine on Dance.
0: Questo è il Suono di Ricordi playlist, la dance anni 80 e 90 come non l'avete mai sentita.
1: Mi raccomando, non dimenticatevi di ballare con noi.

Credo che questo pezzo non abbia bisogno di presentazioni. Sono Alphaville, il brano Big in Japan, e ora arrivano Rolls Royce. In questo caso forse una presentazione è necessaria, perché non sono un gruppo poi così mainstream. Il brano è bellissimo, si intitola Doesn't Have to Be This Way.

0: Concludiamo con un brano del 1982 dell'olandese Ad Visser. Io ho sempre pensato che fosse un nome d'arte, ma invece è proprio il suo.
1: Il pezzo si intitola Giri Appa Go Go, fu un grandissimo successo.
0: Non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio.
1: Ciao dalla principessa
0: e da NIJ. Powering off. Powering off.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il procuratore di Napoli elenca i dettagli della maxi operazione della polizia che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale. Secondo l'accusa, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine in cambio di denaro avrebbero effettuato accessi abusivi con le proprie credenziali per ottenere e commercializzare dati riservati. Decine gli indagati, destinatari delle misure cautelari, 4 in carcere, 6 a domiciliari, 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella sera di domenica 3 maggio. L'Ucraina ha abbattuto nella notte 111 droni russi ed è ancora sotto attacco, lo ha detto il presidente Zelensky. Mosca sta ritardando intanto lo scambio di prigionieri come prevede l'accordo annunciato da Donald Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina rivolge alla Russia. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia dopo i 4 che erano sul volo KLM. Sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. I test sono stati effettuati su entrambi i pazienti e sono risultati negativi. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Occhi puntati su Luciano Darderi che in serata affronta lo spagnolo Jodar. Per ora è tutto, a più tardi. Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivo arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Jodar. Tra le donne tocca Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
4: Eccoci qua, starter di puntata. Giulia ha detto che si incomincia e allora facciamolo pure. Oppure no, oppure sì, siamo pronti diversamente. Luce verde, verdissima. Luce verde e tra l'altro puntata super ghiotta perché abbiamo la più alta new entry di quest'arco settimanale e allora attenzione, super album riepilogativo con tutti i classicissimi di Linda Ronstadt e non poteva mancare questo.

Eh beh, c'è questa chiusura dal controllate le antenne, perché c'è la voce che rallenta per un effetto particolare voluto da Reina. Beh, l'abbiamo attesa, ne è valsa la pena, super singolo, novità davvero di gran livello. E allora, dopo Mefistofelico, siamo in zona 14.

Tra l'altro anche title track dell'ultimo album dei Bodin Rocker, posizione numero 11 dalla 18, dove erano 7 giorni fa, una posizione al giorno guadagnata, non male davvero per il loro ruolino di marcia con freccetta verde fluo. Attenzione perché abbiamo un arco settimanale positivo anche per Max Jackson, e allora Dangerous in Denim per

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7va.fm Nauti Rádio, All Good Day.
0: From 7va.fm / Alter Radio, All Good Day. From 7va.fm / Alter Radio.
3: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato.

0: Un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Già l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
1: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
0: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
1: Come preferisci, abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque è, diciamo, un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata a Gubbio, nella mia città.
0: Quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare, ma con tanto da vedere, il verde riempie davvero gli occhi, ma non solo quella, perché sì, sei a due passi da Assisi, da Perugia, da Terni,
1: insomma. Sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord la prima città che si incontra con la 14 è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati, che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il Palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui, diciamo, ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
0: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rocky Lens, che quindi riascoltiamo. Eccolo qui, Luca Morelli.
1: Grazie.

0: siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, dal punto di vista umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era, ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca? Diciamo?
1: B&B di Mora Morelli, che è, diciamo, una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui, ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora, tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lienz.
1: Rocky Lienz, la vita di un infermiere rock, versione italiana. Versione inglese: Rocky Lienz, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Laza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione

0: Molto intensa anche questa Run to Miami, Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni, siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato ma che, come vedete, è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere, diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo. Mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Nadia Bengala, che rappresentava un po' un'amica, che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con Rai International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli, veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attatori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Monte Ingino, uno spettacolo incredibile. E voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, il comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: Grazie a voi, a tutti, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora, e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria, ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.
3: Meteo emesso mercoledì 13 maggio. Il tempo per il pomeriggio sera: cielo parzialmente soleggiato, per il transito di nubi medio-alte e qualche addensamento. Dalla sera tendenza a generale aumento delle nubi. Precipitazioni generalmente assenti, ma dalla sera non escluso un piovasco su Dolomiti settentrionali, 0,5%, temperature massime stazionarie o in lieve aumento, venti in quota deboli moderati da ovest e nord-ovest. Tempo previsto giovedì 14, tempo tendente a divenire instabile con molte nubi, in aumento fino a nuvoloso o molto nuvoloso da metà mattinata. Precipitazioni fino a metà mattino possibili sparse, 20-40%. Poi, probabilità in aumento fino ad alta, 70-90% tra le ore centrali e fino a sera. Di precipitazioni sparse, a tratti anche con rovescio, limite neve oltre i 1.500-1.800 metri, ma a tratti anche a quote inferiori durante i rovesci, ed in serata fin sui 1.200-1.400 metri su Dolomiti. Temperature minime in aumento nelle valli, massime stazionarie o in calo. Su Prealpi a 1.500 metri, minima 2, massima 4 a 2.000 metri, meno 1, più 1. Su Dolomiti a 2.000 metri, meno 1, più 2 a 3.000 metri, minima meno 7, massima meno 5. Venti in quota attesi da sud-ovest, deboli variabili nelle valli a 10-20 km orari a 2.000 metri e 15-35 a 3.000. Venerdì 15 maggio, tempo instabile con cielo nuvoloso o molto nuvoloso. Precipitazioni, alta probabilità di precipitazioni sparse, 70-90% a tratti durante la giornata, anche con rovesci. Limite neve a 1.500-1.800 metri, a tratti fin sui 1.200-1.400 metri su Dolomiti, durante la notte e durante ed eventuali rovesci. Tra giovedì e venerdì attesi 10-30 cm di neve oltre i 2.000 metri. Temperature senza notevoli variazioni o in lieve calo, su valori ben al di sotto della media. Su Prealpi a 1.500 metri, minima 1, massima 3 a 2.000 metri, minima meno 1, massima 0. Su Dolomiti a 2.000 metri, minima meno 1, massima 0. A 3.000 metri, meno 8, meno 5. Venti in quota moderati tesi meridionali, deboli variabili nelle valli. A 10-20 km orari a 2.000 metri e 15-35 a 3.000. Sabato 16 maggio, tempo instabile con cielo molto nuvoloso fino al primo pomeriggio, in seguito irregolari schiarite a partire da Dolomiti e più tardi anche su Prealpi. Alta la probabilità di precipitazioni sparse, specie durante le ore centrali, con tendenza a divenire via via più bassa dal pomeriggio a partire da Dolomiti e verso sera anche su Prealpi. Limite neve attorno a 1.500-1.800 metri, a tratti a quote inferiori su Dolomiti. Temperature stazionarie, un lieve aumento sempre su valori al di sotto della media, venti in quote inizialmente meridionali, poi in rotazione ed intensificazione fino a tesi o forti da nord dal pomeriggio sera, con qualche raffica di fel nelle vallate dolomitiche. Domenica 17, tempo più stabile con cielo per lo più poco nuvoloso, qualche addensamento durante le ore centrali e nel pomeriggio, molto bassa la probabilità di qualche isolato piovasco o rovescio. Temperature in aumento, venti in quota deboli moderati, tendenti da ovest e nord-ovest, con brezze nelle valli. La quota dello zero termico oggi mercoledì 2.000 metri, giovedì 1.900, venerdì 1.800, sabato 1.900 metri e domenica 2.100 metri. Prossimo bollettino domani, giovedì 14 maggio.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, da Luisa Ginetti. Sono stati ritrovati oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute. Vendevano ad agenzie investigative private dati riservati di VIP, calciatori e cantanti. Oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine effettuati da due poliziotti. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Gratteri, emesse 30 misure cautelari. Impegno verso la NATO, relazioni migliori con l'Unione Europea, misure per la crescita e aumento delle spese per la difesa. Questi temi al centro del King's Speech, il tradizionale discorso del re tenuto da Carlo III durante la cerimonia a Westminster. È intanto arrivata in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo di Reggio Emilia la principessa del Galles, Kate Middleton. Sarebbero oltre 1,700 le persone a cui sono state imposte in una sola volta misure di quarantena su una nave da crociera a Bordeaux. Una decisione d'emergenza arrivata dopo che un passeggero sarebbe deceduto a bordo per una gastroenterite. In corso test per valutare un possibile focolaio di norovirus. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12.30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che oggi alle 15 sfiderà Khachanov. Ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. È tutto, a più tardi.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Questa sera alle 21 allo Stadio Olimpico di Roma va in scena la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. I biancocelesti cercano il riscatto dopo un'annata complicata e sognano di conquistare l'ottava coccarda tricolore. La squadra guidata da Maurizio Sarri, protagonista di un percorso importante contro squadre di alto livello, vuole vincere anche per staccare un biglietto per la prossima Europa League. I nerazzurri, freschi campioni d'Italia, inseguono il doblete e la decima Coppa Italia. La formazione di Cristian Chivu arriva forte del 3-0 inflitto ai biancocelesti nell'ultima sfida di campionato e punta a chiudere una stagione da protagonista, ma l'allenatore rumeno invita i suoi a mantenere lucidità e umiltà. Sarri invece chiede

0: Una reazione dopo il pesante KO e sprona la squadra a credere nell'impresa fino in fondo. In casa Lazio è recuperato capitan Zaccagni dopo l'infortunio, mentre nell'Inter c'è fiducia per l'impiego in campo di Thuram. Rimaniamo nel calcio con il derby Roma-Lazio che la prefettura, nel corso del Comitato dell'Ordine e la Sicurezza Pubblica, ha deciso di spostare a lunedì sera. La Lega Serie A ha già pronto il ricorso d'urgenza al TAR del Lazio, che a sua volta darà la risposta definitiva entro 24 ore. E il motivo è evidente: da una parte la necessità delle squadre coinvolte, dunque Napoli, Juve, Milan e Como, oltre alla Roma, di sapere quando giocheranno; dall'altra quella dei tifosi di organizzarsi eventualmente per seguire le partite. E dato che il prefetto non tornerà sui propri passi, considerando troppo rischioso un sovrapporsi di eventi tra Serie A e internazionali di tennis nella giornata di domenica, alla Lega non resterà che formalizzare il ricorso. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri sera, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Apre il programma Rud Kachanov, ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronterà lo spagnolo Hodar. Tra le donne tocca a Swiatek e Rybakina, in campo anche il doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Dopo Le Mans, la MotoGP non si concede pause e torna subito in pista nel weekend per il GP Catalunya. Si parte dopo il trionfo Aprilia in Francia con Bezzecchi leader del mondiale a più uno sul compagno di team Martin. Out Marc Marquez, convalescente dopo la doppia operazione a spalla e piede. Sabato qualifica alle 10.50 e sprint alle 15. Domenica gara lunga della top class alle 14, preceduta da Moto3 alle 11 e Moto2 alle 12.15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Pronti? Azione!
8: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
9: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
7: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Consueto giro nella musica rock e pop rock, che ovviamente sulla nostra radio si chiama Zona Rock, e quest'oggi partiamo con un grande classico degli anni Ottanta.
11: Quando qualcuno chiede cos'è un rock and roll, io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama, poi il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

In un mondo dove ormai tutto è tecnologico, noi la nostra macchina del tempo la teniamo in buone condizioni. Anno di riferimento di quest'oggi di Zona Rock come disco di apertura, il 1984, Chris de Burgh, Eye on Emotion, che viene definito come soft rock pop con elementi sintetici. È una canzone pop rock caratterizzata dai sintetizzatori, tipico dello stile narrativo di Chris de Burgh, che ha contribuito con grande importanza al successo planetario in quel periodo di questo cantante, che pubblicò questo singolo prima ancora di The Lady in Red, che ebbe anche un grandissimo successo. Ben ritrovati cari amici miei, questa è Zona Rock, io sono Sergio, ennesimo giro tra la musica rock e pop rock come si fa sempre da queste parti, 50 minuti dedicato a questo genere di musica, quella che più ci piace, così senza troppi fronzoli, ci

Il desiderio universale è di una connessione profonda e di qualcuno con cui condividere la vita. Questo è il senso di Somebody di Bryan Adams, sempre l'anno 1984, canzone che fu scritta da Jim Vallance, che quest'oggi abbiamo ripreso all'interno di Zona Rock. Come faccio sempre in apertura del nostro appuntamento, in contanti giusti 347-5154-690 la WhatsApp line, il sito internet della nostra radio da andare sempre a spulciare per rimanere aggiornati, i social della nostra radio ma anche quello di Zona Rock. Bisogna cercare Free Zona Rock solo su IG, perché noi siamo attempati e utilizziamo solo IG e poi le applicazioni della nostra radio per poter portare la nostra musica con voi. Io tra un po' vado un po' a cercare qualche notizia da condividere con voi, come faccio sempre mentre ascoltiamo la musica. Però dal 1984 ci andiamo in qualcosa di più recente, perché c'è in giro il nuovo singolo dei Maroon 5, si intitola Heroin.

Le notizie, quelle strane, quelle un po' strambe, quelle che prendiamo dal web, di solito ce le facciamo nella prima parte di Zona Rock. Ma voi siete ancora a casa con mamma e papà o già siete fuori casa? Perché l'Italia sembra essere davvero il paese dei mammoni. Più di un giovane su due vive con i genitori e non ha un lavoro. Stavo leggendo un po' questo su internet. In Italia questa frase, se a casa o ancora con mamma e papà, spesso viene usata come insulto, come se, insomma, vivere con i genitori dopo i 25 anni fosse solo pigrizia o comodità. Però i numeri su questo sondaggio che stavo leggendo parlano un po' chiaro, perché si dice, almeno in questo post che stavo leggendo, in questo articolo che stavo leggendo su internet, che il 52,4% dei giovani tra i 20 e i 29 anni non lavora e il 79% vive ancora in famiglia. Uno dei peggiori dati che, insomma, nell'Unione Europea. Siamo al terzo posto come giovani che rimangono a casa dopo i 25 anni. Però mi viene da dire che forse il problema non è una generazione di mammoni, ma potrebbe essere anche stipendi bassi, precarietà e costo della vita sempre più alto. Mi viene da pensare anche questo. Voi, insomma, come la pensate su questa cosa che stavo leggendo? Siete ancora a casa con mamma e papà? O già siete liberi e avete un lavoro proprio? Ve ne infischiate di queste cose? Fatecelo sapere. 347 51 54 690.

stavo leggendo un po' dei vostri commenti riguardanti un po' alla storia del mammone e credo che vadano un po' tutti verso la stessa direzione. Ne leggiamo qualcuno che è arrivato al 347-5154-690, come per esempio a Piero: mammoni un cavolo, con contratti da settimane, mesi, come posso pianificare un po' il futuro? Non posso accedere nei finanziamenti neanche per comprare una bicicletta. Bella Italia che hanno creato. Alfonso invece dice: questa generazione ha studiato così tanto, ma così tanto, che non vogliono lavori umili pagati dignitosamente, vogliono già 3.000 euro al mese, non sono capaci di fare un cerchio con un bicchiere, ecco perché stanno ancora attaccati alla gonna della mamma. Oppure Nicoletta scrive: non è questione di essere mammoni, il lavoro precario, mal pagato, contratti da terzo mondo, costo immobili da capogiro, costo della vita elevato, tutto ciò non permette ai giovani di costruirsi un futuro. Questo è un po' qualcuno dei messaggi che stavo leggendo e che è arrivato alla WhatsApp line di Zona Rock, quindi tutto verso la stessa direzione, ovvero non siamo mammoni perché insomma vogliamo stare con la mamma, ma siamo mammoni, siamo costretti a rimanere a casa dopo i 25 anni perché non riusciamo a costruirci un lavoro, il sistema non ce lo permette. Questo è un po' il riassunto di quello che sta uscendo fuori da questo mini sondaggio che facciamo su Zona Rock. Prima della pausa, prima della tri-sequence che ci porta alla metà di Zona Rock, 1987, YouTube.

0: fatta fuori la prima mezz'ora di Zona Rock, giù con la 3 Sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roller.

0: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà, un'ora per veri rockers.
1: Three Sequence.

0: La tre sequence di quest'oggi, non dico 30 anni ma quasi, di grandi successi. 1989, Phil Collins in apertura, per poi arrivare nel 2022, quello che abbiamo appena ascoltato, i News, Wheel of People, per passare nel 2019 con A Child degli X Ambassadors. Questa è stata la tri sequence di quest'oggi. Poche parole, tanta musica, come si fa in apertura della seconda parte di Zona Rock. E come dico sempre, se avete voglia di aiutarci nella stesura della tri sequence, è semplice, basta scrivere al nostro indirizzo di posta elettronica.
1: Scrivici su freezonarock@gmail.com e seguici su Instagram freezonarock.
2: Zona Rock.

0: c'è poco da fare, i Depeche Mode sono sempre intramontabili. Survive, disco di recente produzione dei Depeche Mode che non si fermano mai. Stavo continuando un po' a leggere qualche altro messaggino che riguarda la storia dei Mammoni. Carlo dice: immagino che questi dati non tengano conto di tutti quei giovani che sono emigrati. Oppure, Patrizia, viviamo in un'altra economia, purtroppo se provi a creare un futuro vieni denigrato. O anche un altro messaggio: fanno bene, ringraziate la brutta politica. Questo lo scrive Emanuela. Insomma, siamo tutti d'accordo che si è mammoni perché insomma si è costretti, non c'è la possibilità di crearci un futuro prima dei 25 anni, ma chi se ne frega, l'importante è stare bene, si può stare tranquillamente a casa dei genitori. Prima di finire vi faccio fare l'ultimo giro nella musica contemporanea, perché ci sono gli MGK, Times of My Life. Su Zona Rock viaggiamo qua e là nel mondo delle hits rock e pop rock.
1: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say that

0: Times of My Life degli MGK, che purtroppo, ahimè, cari amici miei, ci porta un po' alla fine di questo appuntamento di Zona Rock sulla nostra radio, che ci piace fare ogni settimana, giusto così per poter ascoltare un po' di musica rock e pop rock, come dicevo prima. Io mi fermo qui, come al solito andate sul sito di Zona Rock per poter riascoltare il podcast se siete arrivati in ritardo. Andate sui social della nostra radio e pigiate il tastino aggiungi o segui e come dico sempre, rimanete con noi, perché la nostra è la radio dove la storia continua. Ciao!
1: Zona Rock è un programma di musica pop rock contemporanea, con un occhio di riguardo alla musica rock del momento, senza lasciare i grandi classici del passato e le curiosità dal web di questo fantasmagorico mondo. In FM, sul web, in DAB e sul nostro sito internet www.zonarock.net. Con Sergio Marzà,

0: Buon pomeriggio dalla redazione. È rintracciata Sonia Bottachiari e i due figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e tre sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. I dati dei VIP rubati da banche dati attraverso accessi abusivi venduti. La procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1.700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. Tra i 1.233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza del virus. Il ministro della Sanità britannica, Wes Streeting, si appresta a dimettersi per avviare una sfida formale alla leadership del premier Starmer, secondo quanto riferito da alcuni suoi alleati al Times. Secondo il giornale è in corso la raccolta delle firme di almeno 81 deputati laburisti necessari ad avviare la procedura di sfida alla leadership. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Unione europea, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i biglietti della concorrenza. È tutto, a più tardi.
1: Da ora in onda Italia in sette note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.
2: Eccoci qua ragazzi, ciao a tutti, siamo Marco Mari
3: e Angela
2: e siamo pronti per un nuovo appuntamento con Italia in sette note, lo spazio interamente dedicato alla storia della musica italiana. Infatti si parte dagli anni 60 e poi canzone dopo canzone arriviamo praticamente ai giorni nostri. Come sempre iniziamo dal decennio noi più lontano.
3: Esatto,
2: a te, Angela.
3: Esatto Marco, partiamo proprio dagli anni 60. Il nostro appuntamento con un brano che secondo Marco è il più bello degli anni 60. Per ora mi limito a dirvi soltanto cantante e titolo. A voi Gianni Dorelli con L'immenso.

0: Ascoltiamo questa canzone. Gianni Dorelli è stato un cantante e attore assai affermato sia negli anni 60 che 70, con una voce calda ed elegante che ha saputo dare a questo brano qualcosa in più rispetto a tanti altri. E dagli anni 60 ci spostiamo ora negli anni 70 con la voce di Marco.
1: E per la precisione siamo nel 1971, ci attende un brano molto più scanzonato rispetto a questo importante impostato che ha aperto il nostro spazio di oggi. Ragazzi, andiamo con l'Adriano Celentano, Quello di Azzurro, una canzone che ci ricorda tanti tanti tanti anni fa, un'estate lontanissima.

0: pezzo questo dell'Adriano Celentano, del Molleggiato, che ha rappresentato un manifesto dell'estate sia degli anni 60 e 70, proprio uno spaccato di quello che erano le estati di quegli anni, dove le città, soprattutto in agosto, si svuotavano completamente e si rimaneva in pochi a rappresentare chi c'era. Tutti gli altri erano spariti. Qui si parla del mare, ma c'è tanta gente che andava in montagna e che magari ritornava al paesello originario. Va bene ragazzi, salutiamo anche gli anni 70 ed entriamo negli 80.
1: Esatto Marco, e dal Molleggiato passiamo ora ad un gruppo che si è sempre contraddistinto per stile e testi anticonformisti e controcorrente. Ritroviamo quest'oggi Litfiba con questo singolo del 1985 intitolato Istanbul.

0: 80 sono stati principalmente due i gruppi musicali fuori dagli schemi: i Timoria, capitanati da Francesco Renga, e i Litfiba, appunto la cui voce è quella appena ascoltata di Piero Pelù. Adesso, prima di lasciare a Marco la parola, vi ricordo che state ascoltando Italia in sette note, la storia della musica italiana che va dagli anni 60 ai giorni nostri. Detto questo, amici, al microfono andiamo con Marco.
1: Allora ragazzi, siamo ora negli anni 90, restiamo in tema di musica rock, solo che qui siamo insieme ad una solista la cui carriera ad alti livelli è iniziata al Festival di Sanremo del 1996. Qui la ritroviamo con un pezzo di qualche anno dopo. Lei si chiama Carmen Consoli. La ricordiamo tutti per quel modo suo molto particolare di suonare la chitarra. Sentite questo pezzo bello, grintoso e carico, carichissimo.

0: bella grintosa, ben diversa da quell'amore di plastica che ci aveva regalato ad un Sanremo di qualche anno prima. Quest'oggi l'abbiamo ritrovata con Eco di Sirene. Lei è la grandissima Carmen Consoli, dalla sua Sicilia, catanese puro sangue. Salutiamo il Novecento ed entriamo negli anni 2000 con un'altra voce femminile.
1: Esatto, Marco, che ha scelto, pensa te, come nome d'arte uno pseudonimo, cioè la sua taglia. A voi, taglia 42 con Adesso io volo.

0: Taglia 42 ha iniziato la sua carriera facendo la corista per Elio e le Storie Tese, poi nel 1997 prodotto da Rocco Tanica con un pezzo intitolato Regolare. Quest'oggi ve l'abbiamo proposta con Adesso io volo del 2000. E dal 2000 passiamo ai giorni nostri sempre in compagnia del nostro Marco.
1: Proprio giorni nostri no, ma lui ha iniziato la sua carriera non tantissimi anni fa rispetto ad altri artisti che abbiamo ascoltato fin qui. Stiamo parlando di Ultimo, sentite un po' con cosa ve lo proponiamo.

le onde del mare, portami vicino le cose lontane, portami dovunque, basta che ci sia posto per una birra e qualche vecchio rimpianto. E portami a sentire il rumore del vento, che tanto torneresti in qualsiasi momento.

0: E con ultimo, ragazzi, abbiamo completato anche quest'oggi la nostra playlist composta da 6 brani, tutti italiani, dagli anni 60 ai giorni nostri. Quindi io, Marco Mari
1: e Angela vi salutano e vi aspetto alla prossima. Ciao a tutti!
2: Abbiamo trasmesso Italia in 7 note. Storia della musica italiana dagli anni 60 ai giorni nostri. Al microfono Angela e Marco Mari.

0: Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Meloni torna nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. L'appuntamento con il Premier Time è dalle 16.30 a Palazzo Madama. Al centro del confronto c'è soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli, lo ha detto il ministro della Salute Schillaci al Question Time in aula alla Camera, rispondendo a un'interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. I medici ospedalieri lanciano intanto l'allarme, il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia. Sonia Bottachiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Cina in vista di un vertice in cui verranno discussi importanti temi globali con il suo omologo Xi Jinping, dal commercio internazionale alla guerra in Iran e a Taiwan. Un caccia americano pattuglia intanto le acque dello stretto di Hormuz. Teheran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo. Se gli Stati Uniti attaccano, reagiremo. Calcio: Roma-Lazio anticipata alle ore 12 e finale degli internazionali di tennis posticipata alle 17.30. È questa l'idea su cui starebbero lavorando la Lega Serie A e la Prefettura per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby capitolino. È tutto, a più tardi.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trepimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
3: Pronto?
4: Sì, pronto?
3: Sì.
4: Pronto, salve, scusi, e tra quanto aprite?
3: Dunque, io è una casa privata, non penso che abbia sbagliato numero.

0: No, no, noi nel senso, volevamo sapere.
1: Ma chi cerca lei, scusi?
0: No, il supermarket, perché stiamo per aprire. Volevamo sapere però circa tra quanto.
1: Ma noi non siamo al supermarket, non so.
0: No, non voi come casa, siete una casa privata, ha detto, no, dicevo noi.
1: Che ne so io quando aprite voi, scusi,
0: E quando apriamo?
1: Ma che domande sono, che ne so io, scusi.
0: Ah, lei non lo sa?
1: No.
0: Ah, ho capito, allora apriamo comunque.
1: Ah, apra pure.
0: La saluto.
1: Buongiorno.

0: A fine tra quanto apriamo noi, cioè se loro non lo sanno, come abbiamo telefonato, non ci hanno saputo dare risposta, dovremo saperlo noi quando apriamo supermarket. Vabbè, noi stiamo aprendo, abbiamo incominciato ad aprire le nostre porte, vedo che già state incominciando ad entrare, quindi mi raccomando, non vi ammazzate, non vi sgomitate, staremo assieme a voi un'oretta, oggi tante novità, interviste musicali, artistiche, scelgono Supermarket Show per proporre la loro musica, questo ci fa veramente tanto onore, ma soprattutto tanto divertimento, gag esilaranti. E tutto questo è il Supermarket Show.
1: Incomincia Supermarket e al mercato te ne vai. Compri il meglio di ogni cosa e due strilli poi farai.
2: Oggi Maria Rosa ha ascoltato Supermarket. Ha riso tanto e dal ridere si è fatto

Siamo pronti con il nostro almanacco del giorno dopo. Oggi ci ricorda San Telesforo del biglietto piegato. Scriveva messaggi su piccoli foglietti che piegava con cura e lasciava nei libri, nei pani e sotto le porte. Molti dicevano di aver trovato parole giuste nei momenti sbagliati, ma che poi si rivelavano perfette. È patrono dei messaggi non richiesti, delle sorprese buone e di chi dice la cosa giusta senza farsi vedere.

0: Pronto?
1: Pronto, signora, mi perdoni se la disturbo, scusi. No, volevo chiederle di quel biglietto piegato.
0: Come?
1: Il biglietto di San Telesforo, quello che scriveva sui messaggi su piccoli foglietti.
0: Lo sa che non sto capendo cosa?
1: Cioè, non capisce che cosa le ho chiesto o non conosce il santo?
0: Non ho capito proprio niente.
1: Ecco, no, dicevo che San Telesforo scriveva messaggi che metteva nei foglietti piegati e li lasciava sotto i libri, nei pani, sotto le porte. Lei mai ha trovato un biglietto del santo?
0: No.
1: Ah, ecco, però non ne ha neanche mai sentito parlare, deduco.
0: No.
1: Ho capito. Allora, la saluto e buon proseguimento.
0: No, ma non, che cosa sono? Non capisco.
1: È un santo, San Telesforo, patrono dei messaggi non richiesti.
0: No.
1: Ho capito. Allora la saluto, un abbraccio e a presto, grazie.
0: Ok.

0: Un cambiamento, una gelateria locale lancerà il suo prossimo gelato per cani, un prodotto pensato per i migliori amici dell'uomo senza latte, con poco zucchero e al gusto di brodo di carne. Un'idea che racchiude in sé tendenza, attenzione al benessere animale e una trasformazione del rapporto tra città, turismo e animali domestici. Insomma, solo per cani, io un gelatino a brodo di carne sinceramente me lo assaporerei.
1: Pronto?
0: Sì, pronto signora, scusi, gentilmente. No, questo gelato quindi...
1: Guardi che lei penso che abbia sbagliato numero.
0: No, no, il gelato per cani, ne abbiamo parlato prima.
1: No, guardi, lei con me non ha parlato.
0: No, no, non con lei, non con lei, io con lei non la conosco, ne ho parlato prima con chi ci stava ascoltando.
1: No, guardi.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Sì, pronto, signora Carolina?
1: Sì?
0: Sì, scusi il disturbo. No, gentilmente, mi hanno detto di chiedere con lei, alla fine, per sapere. Cioè, chi erano i Beatles?
1: A dire la verità non ho capito, perché il telefono non si sente bene. Me lo dica ancora.
0: No, ci hanno detto di chiedere con lei, proprio chiedi chi erano i Beatles, così per avere un'informazione in più.
1: Di chiudere cosa?
0: No, i Beatles, chi erano? Cioè, chi erano i Beatles?
1: Ah. È una cosa che vuol sapere di loro.
0: Esatto, ma chi erano? Perché noi non sappiamo bene chi fossero.
1: I Beatles?
0: Sì, esatto.
1: Era un complesso, io so così.
0: Ah, un gruppo musicale. Va bene, la ringrazio, buona giornata.

0: Prego, prego.
1: Chiedi chi erano i Beatles. 1984 è un inno alla memoria culturale musicale, ma anche una riflessione sul tempo che passa, su ciò che rischia di essere dimenticato. I Beatles diventano simbolo di un'epoca irripetibile. La canzone invita a non perdere il contatto con il passato, con le radici artistiche ed emotive che hanno formato una generazione. Dolce e nostalgica, ma non malinconica, è una canzone che unisce padri e figli, capace di evocare emozioni universali anche in chi non ha vissuto in quell'epoca.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, signora Giuseppa?
0: Eh?
1: Signora Giuseppa?
0: Chi mi vuole?
1: Ecco, no, scusi il disturbo. No, le volevo chiedere, a prescindere dal, diciamo, dall'alone di mistero sulla band, però chissà se poi il cantante sia realmente lui o l'altro fosse scomparso tanti anni fa.
0: Non ho capito niente, cos'è che voleva?
1: No, le volevo chiedere di Paul McCartney, se secondo lei è realmente lui oppure è un sosia.
0: Io non so niente,
1: va bene, grazie, la saluto.

0: chiamato?
1: Pronto?
2: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
2: Pronto? Sì, salve, prego. Buongiorno, prego.
0: Chi è? Forse è uno scherzo per te.
1: Mi dica.
2: Sì.
0: Forse è un parente che
1: si. Mi dica.
2: Prego, no, salve, no, che si sente male, prego.
0: Sarà uno scherzo.
1: Mi dica cosa mi ha chiamato lei?
2: Per cosa?
1: Mi ha chiamato lei, scusi.
2: Ma quando? Adesso?
1: Sì.
2: No, appunto, avendo chiamato, lei ha detto pronto, dica cosa le serviva.
1: Scusi, lasciamo perdere, arrivederci.
3: Stay tuned, Supermarket will be back soon.
4: Mia nonna quando è morta non mi ha lasciato niente. Mia nonna è esplosa in guerra.

0: Ed eccoci qui, cari amici di Supermarket Show, anche oggi con noi sempre il miglior mercato indipendente italiano. Torna quest'oggi, se ricordate, è stata con noi un po' di mesi fa con il singolo Fuego. Torna invece con Spiraglio di Luce, Sara Pieressa. Sara, bentornata a Supermarket.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Sara, ciao. Allora, Spiraglio di Luce, il titolo del brano suggerisce così una presenza che non svanisce. In che modo questa persona, come poi ho letto anche nella tua piccola nota biografica, continua a essere la tua guida creativa e quotidiana di oggi?
1: Sì, allora praticamente è venuta a mancare ancora un anno e mezzo fa mia nonna, quindi il pezzo è dedicato a mia nonna, e che è sempre stato un punto, il mio punto di riferimento in tutto per tutto, e è come se fosse una seconda mamma, ecco, e quindi mi sono promessa appunto di ricordarla e di fargli appunto un pezzo dedicato a lei e dare comunque un'emozione alle persone che sto vedendo che sta molto arrivando anche su YouTube, mi stanno scrivendo anche in privato.
0: Beh, hai avuto molti riscontri.
1: Persone, sì, molti riscontri positivi, non so, mi fa ricordare mia mamma, emozioni, hanno anche pianto, quindi era quello, l'obiettivo era quello di far emozionare.
0: Ascolta Sara, trasformare un dolore così privato in musica è un atto di grande generosità. Cosa speri che provi chi, ovviamente ascoltando la tua canzone, sta vivendo un momento di buio simile al tuo?
1: Ma allora diciamo che comunque il dolore non svanisce mai, quindi può solo che essere ricordato e sempre nel tuo cammino. Mi penso che comunque è una cosa che non puoi scordare assolutamente e che ti può aiutare comunque sempre a ricordare un qualcosa di questa persona o insomma una persona cara, insomma che uno appunto con l'affetto, no, di questa persona. Quindi secondo me bisogna sempre pensare al futuro e pensare al presente e al passato, come appunto la mia canzone lo dice anche nello special.
0: Esatto.
1: Quindi è importante per me.
0: Esatto, non bisogna propriamente, ecco, fossilizzarsi troppo sul dolore, nel senso che comunque utilizzarlo trasformarlo in energia per andare avanti. Ecco, questo non è facile, sì. Però comunque il tempo aiuta sicuramente.
1: Assolutamente no, e comunque ancora adesso, nonostante appunto quando appunto l'ho registrato anche da Raffaele, da salutiamolo, e ciao Raffaele,
0: salutiamo ovviamente Raffaele
1: PMS
0: Montanari, esatto, PMS Studio.
1: Grazie a lui appunto anche per aver insomma realizzato questo bellissimo brano, perché insomma la base mi è piaciuta subito e poi insomma è stata un po' dura mettere le parole, perché appunto abbiamo messo anche un po' due parole salernitane.
0: Beh, vabbè,
1: appunto, perché mia nonna è del sud, quindi okay. Parla anche tanto del sud, dei ricordi dei fusilli, ci sono tante cose insomma,
0: infatti c'è questa immagine nella copertina, ho visto, di questo tipo di pasta che hai inserito nella tua canzone digitale. Allora Sara, a questo punto, prima di ascoltarci Spiraglio di Luce, ridacci i contatti per venirti a cercare sul web.
1: Sì, allora semplicissimo, mi trovate su Facebook, Instagram Sara Pieressa, quindi molto, anche su YouTube Sara Pieressa Spiraglio di Luce, e se volete mettere un like e un commento a me fa molto piacere, anzi ci fa molto piacere. Ciao nonna.
0: Perfetto Sara, salutiamo anche noi ovviamente la tua nonna che non c'è più, e a questo punto ci ascoltiamo Spiraglio di Luce. Grazie per essere tornata a Supermarket.
1: Grazie.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi disturbo. Gentilmente, per la consegna della prossima settimana dei fichi d'India.
0: Guardi, ho sbagliato numero, è una casa privata.
1: Via Fornace, giusto? 30 casse di fichi d'India? Chi li ha ordinati?
0: No. Io non assolutamente.
1: Chi li ha presi? Perché 30 casse dalla Sicilia.
0: Io non so cosa dire, guarda.
1: Li ha presi lei?
0: Il numero di telefonato.
1: Ah, questo qui, 74149.
0: No.
1: Era venuto uno, ha fatto l'ordine, ha pagato e ha lasciato il numero quando arrivano di chiamare.
0: No, guardi, sta sbagliando perché.
1: Lo so, ma dobbiamo portarle lì, noi le portano lì la prossima settimana.
0: Scusi, che nome ha?
1: Avevo solo questo, sono arrivato, ho lasciato il contatto telefonico. Perché sono pagati, non sono da pagare. Però si sono
0: sbagliati. A me non mi interessano e io non ho fatto
1: Però chi l'ha presi? Qualcuno li avrà ordinati perché
0: Guarda, questo è un condominio, io non so.
1: Vabbè, condominio a me interessa poco, nel senso che io li lascio lì davanti, non è che io li porto. Però 30 casse, signora, sono tanti.
0: Ma io guardi, non so cosa dirle, non so chi è lei, non so niente, guardi.
1: No, siamo dall'ortofrutta qui di Cesena.
0: Guardi, io non lo so, bisogna che indaghi perché questo è il numero di una casa privata e nessuno ha fatto l'ordine.
1: Non lo so, io purtroppo perché io non posso tenerle qui, cioè io magari li lascio davanti a casa.
0: Io le sto dicendo che lei sta parlando con la persona sbagliata, perché io non ho ordinato niente, non ho fatto niente, quindi lei sta chiamando un numero sbagliato.
1: Ma non è che qualcuno del condominio li ha presi, che ne so?
0: Io non lo so,
1: ve li dividete tra di voi nel palazzo, li lasciando lì davanti una cassetta per uno, anziché buttarli, che facciamo?
0: Ma...

stanco e sfinito, come un pezzo di legno portato dal mare, che non sa ancora se morire o riposare. Chi passava guardava senza pensare da dove veniva, senza pensare se ha avuto paura. In quelle notti d'inverno, quando il mare e il cielo diventano uguali, sbattuto sui muri di quelle onde come grattacieli, raccolto da reti per poi essere lasciato in mare con la paura di morire. Ma per qualcuno sei il cielo, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei il sole, ti prego, non te ne andare. Se tu sapessi quanto ho nuotato, pensando ai tuoi occhi, sentendo la tua voce, come una luce che dissolve il buio, come un bel pensiero che ti mette pace. Sono arrivato qui

0: per qualcuno sei il sole, non ti lasciare andare. Ma per qualcuno sei amore, non chiudere, chiudere, chiudere il cuore. Se tu sapessi quanto ho nuotato pensando ai tuoi occhi.
1: Sapete qual è il vero sport nazionale? Cercare il telecomando mentre qualcuno l'ha già in mano. È una disciplina che richiede pazienza, riflessi e soprattutto tanta rassegnazione.

0: E con un'incompiuta consegna di 30 casse di fichi d'India si conclude anche questa puntata di Supermarket Show. Cari amici, vi ricordo, TuneIn, Amazon Music ed Audible per riascoltare i nostri podcast, e Supermarket lo potrete ascoltare anche, per quanto riguarda ovviamente le interviste, su Spotify, le interviste di Supermarket. Quindi togliete la monetina nel carrello che chiudiamo. Arrivederci alla prossima.
1: Ladies and gentlemen, Supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Amici di Radio Meano, sono Paolo Giusti e ogni fine settimana sarò con voi con un nuovo grande appuntamento.
4: The Billboard History.
3: 60 minuti con i grandi successi dal 1975 ai primi anni 90, direttamente dal countdown più famoso al mondo.
4: The American Hot 100.
3: Vi aspetto dunque su Radio Meano il venerdì alle 15 e domenica alle 17 con The Billboard History. Non mancate!

0: Nessun algoritmo.
1: Nessuna intelligenza artificiale.
0: Solo la buona musica selezionata da chi ha realmente vissuto un periodo indimenticabile.
1: Il suono dei ricordi playlist. La dance anni 80 e 90.
0: Scelta con la mente
1: e con il cuore.
0: Nient'altro.
2: Il suono dei ricordi playlist.
3: The Sound of Memories playlist.
0: Vi aspettiamo il sabato alle 20 e il mercoledì alle 13 su Radio Meano Belluno.

0: Un saluto dalla redazione. A Palazzo Madama la Premier Meloni risponde alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito. Mentre citando il quadro geopolitico, la Premier ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Sonia Bottachiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. La bimba era nata da poco, ma già non respirava più quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi, per la neonata non c'era più nulla da fare. L'ipotesi più accreditata è di un parto casalingo finito male. Tennis, lesione al retto femorale, questo l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo e al Roland Garros. È una notizia che mi pesa enormemente e dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro su Instagram. È tutto, a più tardi.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e già farsa di con DJ.

E beh, insomma, quando qualcuno in studio dice beh, ormai è andata la sigla, vuol dire che c'è qualcosa e più di qualcosa di non esattamente pronto, diciamo di

Summer, in posizione numero 20, una delle new entry di settimana scorsa, l'abbiamo già detto, un momento in cui ci sarà davvero da sgomitare, quando è che si vanno ad escludere delle tracce per far posto alle new entry, ma non ci pensiamo, dai, pensiamo alle cose belle. Getaway dalla 21 alla 17. Kangs and Boys Noize.

sta arrivando, non è che sta finendo. E allora c'è così aria di Africa in queste sonorità, si percepisce, e naturalmente si va sbracciati, si diceva una volta, si dice ancora, vabbè, però è un termine, no? E non andare così tutto sbracciato, no, che poi uno, no, le

nei miei DM, o DM che dir si voglia, Blind El Mind Sonico, Sonico che abbiamo avuto ai nostri microfoni in una puntata speciale di Algo Day. Ma adesso ci diamo i saluti e l'appuntamento

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LT Radio.

0: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
1: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
0: From 7 bar.fm barra alter radio Algo Day.
2: From 7 bar.fm alter radio Algo Day.
0: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7ba.fm / alter radio.
3: Eccolo qui l'orario in cui la vostra emittente di fiducia si collega con la nostra redazione, quella di 7va.fm. Tutte quante le oltre 80 alte radio sono collegate con noi, perché si sa, questo è l'orario di Algo Day, promessa mantenuta da Luca Morelli. L'avevamo detto, un 1-2 non sarebbe mancato, un episodio raro, però a volte abbiamo degli artisti che veramente raccontano tanto, e allora ecco qui la seconda parte di questo incontro con Luca Morelli. Già l'abbiamo detto, ha presentato questo libro addirittura a Miami, poi ascolteremo anche il pezzo che lo accompagna e un po' descrive lo spirito della presentazione del viaggio. È piaciuta molto Rocky Lens, questa traccia che dà tutta quanta l'energia, però soprattutto vogliamo parlare con lui e vediamo se in linea, promessa mantenuta, dovrebbe proprio esserci Luca.
4: Eccomi, ciao a tutti, eccomi qua, ci sono, grazie anche per la seconda opportunità.
3: Ci mancherebbe, il famoso riassunto delle puntate precedenti, no? Come nei migliori sceneggiati di una volta. Grazie per aver mantenuto la promessa. E da dove vogliamo ripartire?
4: Come preferisci. Abbiamo raccontato molto della mia realtà qui in Umbria, di accoglienza turistica, che comunque è, diciamo, un sogno che io ho fatto nascere nel 2016, che mi ha spinto poi a lasciare la professione per la quale avevo studiato. È un viaggio talmente appassionante anche questo qui, che ho realizzato una struttura ricettiva molto frequentata nella Gubbio, nella mia città.
3: Quindi nel cuore verde dell'Italia, nell'unica regione appenninica senza mare, ma con tanto tanto da vedere, il verde riempie davvero gli occhi, ma non solo.
4: Sì,
3: quella, perché sì, si è a due passi da Assisi, da Perugia, da Terni.
4: Insomma, sì, Gubbio è ben posizionata, perché poi venendo dal nord è la prima città che si incontra con la 14, è Gubbio, e dopo Assisi ho circa mezz'ora di macchina anche Perugia, per cui Spoleto un po' più lontana ad un'ora di macchina, ma siamo una regione piccola, verde, il polmone verde d'Italia, una regione che offre tantissime esperienze di qualità. Si va dai borghi storici ben conservati, che tutti conoscono, sono famosi in tutta Italia. Gubbio si distingue perché, oltre ad essere una città ricca di storia, ben conservata, una delle città medievali più affascinanti d'Italia, è una città ricca di tradizioni, di folklore. C'è la festa di Ceri, c'è il palio della Balestra, ci sono i sbandieratori, ci sono tantissime attività culturali, eventi, per cui, diciamo, ho avuto questa intuizione di cimentarmi in un settore che potrebbe nel tempo darmi molte soddisfazioni, perché la città offre molto.
3: E certo, però dalla regia mi dicono che è il caso di accontentare tutti coloro che hanno gradito questa Rocky Lens, che quindi riascoltiamo. Eccolo qui, Luca Morelli.
4: Grazie.

0: Ecco qui, abbiamo riempito i nostri padiglioni auricolari forniti di denti aguzzi di ottimo sound. Siamo in compagnia di Luca Morelli, questo artista imprenditore, anche generoso. Ricordiamo appunto la sua esperienza di qualche anno fa. Luca, è passato tanto o è passato poco dal momento del Covid? Tu che l'hai vissuto in prima parte in maniera coraggiosa e generosa, andando a prestare la tua opera infermieristica addirittura a Milano, Lombardia, una delle regioni più colpite, esperienza non facile, sì, assolutamente.
1: Sì, era febbraio-marzo 2020, a me sembra come ieri, quindi devo dire che l'impatto iniziale è stato scioccante per tutti noi, per cui anche se sono passati molti anni, ricordiamo proprio il Covid come un periodo che fa da spartiacque fra quello che c'era prima e quello che è venuto dopo, no? Per cui io direi che è stato vissuto con un periodo con intensità di servizio verso la collettività, ma sicuramente recentissimo, perché me lo ricordo benissimo e devo dire che è stata un'esperienza che, nonostante l'impatto e lo shock iniziale, mi ha dato tanto dal punto di vista umano, punto di vista umano soprattutto per il supporto psicologico a pazienti che non avevano neanche una rete familiare amicale di supporto.
0: Siamo rimasti tutti quanti colpiti e poi c'era anche questo isolamento che a molti è parso esagerato, ma purtroppo era ovviamente, manco a dirlo, inevitabile. È veramente un brutto film che invece è stato drammaticamente realtà. Però non ti sei scoraggiato, tornato in Umbria, hai ripreso in mano le redini del B&B. Come si chiama il B&B, Luca?
1: B&B di Mora Morelli, che è, diciamo, una struttura abbastanza grande per essere extra alberghiera, formata in due tipologie: il B&B classico, camera con bagno privato e colazione, e la casa vacanza, quindi l'appartamentino un po' più di livello superiore per famiglie anche numerose che vogliono trascorrere il loro soggiorno in Umbria nella totale relax e tranquillità insieme ai loro figli. E la struttura ha avuto un ottimo percorso di crescita nel corso degli anni, dal 2016 ai nostri giorni, escludendo il periodo del Covid dove non c'era turismo, ha avuto un'ottima crescita. Adesso, da quando sono rientrato in pianta stabile qui a Gubbio, ho avuto l'opportunità di finanziare un progetto di investimento della struttura attraverso un bando regionale, per cui abbiamo rimodernizzato gli spazi, resi più funzionali, più comodi, alzato il livello delle camere con la domotica, il controllo degli accessi, abbiamo investito sul risparmio energetico, sulla sostenibilità ambientale, per cui ecco, sono molto soddisfatto della mia attività.
0: Bene, allora, tanto da vedere, tanto da vivere, però abbiamo detto che c'è tanto da leggere attraverso il libro. Ricordaci il titolo completo di Rocky Lienz.
1: Rocky Lienz, la vita di un infermiere rock, versione italiana. Versione inglese: Rocky Lienz, The Life of a Rock Nurse.
0: Nonostante ci fosse a disposizione l'ottima location davvero bellissima della dimora Morelli, l'abbiamo detto già nell'altra puntata, volo transoceanico e presentazione del libro a Miami, dove è intervenuta anche la nostra Anna e Caterina DJ Laza. Però ascoltiamo il disco, ascoltiamo la traccia che ha ispirato la preparazione

0: Molto intensa anche questa Run to Miami, Luca Morelli con noi in questa seconda parte. Abbiamo avuto un 1-2 a distanza di pochi giorni, siamo riusciti ad essere elementi di disturbo. Si tratta di un personaggio impegnato ma che, come vedete, è disponibile, generoso, ma ha davvero tantissime attività da coltivare, non facile da prendere, diciamolo, è in questi giorni sotto i riflettori di tutti. Noi non facciamo mai i nomi, ma in questo caso ci piace citare una delle più stimate storiche testate tra i periodici italiani. Si è comparso anche sull'Espresso, Luca, no?
1: Sì, sono andato sull'Espresso, dove ho raccontato la mia esperienza a Miami, e devo dire che è un bellissimo articolo, mi hanno dato uno spazio importante, un'intera pagina, per cui sono veramente felice di questo, di aver dato la possibilità a tutti gli italiani che leggono l'Espresso di conoscere la mia storia, i miei prodotti, l'album musicale, il libro e anche il mio networking. È stata un'occasione anche di networking, no? Ci sono personaggi molto diversi tra di loro, e Caterina, che curava la parte musicale perché è una DJ, Nadia Bengala, che rappresentava un po' un'amica, che è una sicurezza per affrontare un evento internazionale, visto che ha tantissima esperienza con la International, e Shalom Saad Sar, un docente di livello internazionale dell'Università di Miami, esperto di leadership, che io ebbi la possibilità di conoscerlo durante un master alla Lewis Business School in management sanitario. E poi doveva essere presente Bobby Brown, che purtroppo per un imprevisto, una cancellazione di un volo da New Orleans a Miami dell'American Airlines, non ha potuto essere fra di noi, ma ci rifaremo in futuro. Sto già negoziando un evento oltreoceano, un evento a Los Angeles.
0: Ecco, Luca, che dire, tienici sempre informati, non sparire, vogliamo sapere tutto minuto per minuto, e magari venire anche in America con te, ma ci accontenteremo. Ci accontenteremmo tantissimo anche di Gubbio, perché è splendida, sono stato un paio di volte, è davvero, si vive un altro tempo, uno scenario senza data attraverso i secoli, veramente quando si viene in Umbria si rimane incantati.
1: Sì, poi adesso abbiamo anche l'albero più grande del mondo che è acceso, quindi insomma invito i nostri attatori a farci un pensierino, perché comunque è bellissimo vedere questo albero mega galattico sopra la città di pietra lungo le pendici del Monte Ingino. Uno spettacolo incredibile, e voglio ringraziare anche il comitato che ogni anno non ci fa mancare nulla, che è il comitato Alberaioli, che si impegnano attraverso il volontariato, rendono possibile questo scenario unico al mondo.
0: Perfetto, siamo riusciti ad andare lunghi anche in questa puntata, perché mamma mia, sei un'enciclopedia davvero. Allora, grazie, e sicuramente grazie. A breve ti disturberemo ancora. Grazie a te.
1: Grazie a voi, a tutti, a te in particolare, agli radioascoltatori. Grazie mille.
0: Era Luca Morelli, lo è tuttora, e tornerà presto. Raccogliamo la sua promessa di intervenire per colorare con le tinteggiature di ogni tonalità di verde della sua amata Umbria. Ma come vedete e come ascoltate, come sapete, è così poliedrico internazionale che attraversa l'oceano molto spesso. Quindi abbiamo parlato di Luca Morelli e di tutte quante le sue sfaccettature. Domani torna alla stessa ora un altro numero di Algo Day, davvero siamo in coda. Restituiamo quindi prontamente la linea allo studio centrale di ogni singolo emittente collegata con la redazione di 7va.fm. è tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci
2: from 7va.fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Tutto questo è Trans Europe Express ogni martedì alle 9 e poi in replica il giovedì alle 13 proprio qui su Radio Meano.

0: Buonasera dalla redazione. Oggi Premier Time al Senato. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito Giorgia Meloni a Palazzo Madama, mentre citando il quadro geopolitico ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Poi l'annuncio entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. L'ONU chiede intanto ad Israele di abrogare la legge sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Conflitto Mosca-Kiev, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Kiev esorta i residenti a rimanere nei rifugi, l'allerta è ancora in vigore. Momenti di paura oggi pomeriggio a Genova, quando intorno alle 14 è scattato l'allarme deflagrazione nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare l'istituto, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido picrico nel laboratorio di chimica della scuola. Ciclismo, lo spagnolo Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia dopo un finale irreale. Il portoghese Eulalio sfida la maglia di leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia a Mare. Domani la Pestum Napoli disegnata per i velocisti. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Coppa Italia, tutto in una notte. Stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chievo cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Il 3-0 nerazzurro di sabato in campionato non conta. A Roma si parte alla pari. Sarri recupera Zaccagni, tornano anche Nuno, Tavares e Taylor. Chievo conferma Martinez in porta al posto di Sommer. Al centrocampo Çalhanoğlu out, Sucic è in vantaggio su Mkhitaryan. Turam si è allenato in gruppo, l'allarme è rientrato. Partirà a titolare accanto a Lautaro Martinez. Più Esposito recuperato, non è al 100% ma andrà comunque in panchina. Torniamo ora sul caso Derby, che sta diventando una saga. La Lega Serie A sta proponendo un'ipotesi alternativa allo slittamento di Roma-Lazio e delle altre 4 gare delle squadre in corsa Champions, ovvero Napoli, Milan, Juventus e Como. Ovvero anticipare la stracittadina alle 12, possibilmente posticipando la finale degli internazionali di tennis, al momento prevista per le 17. Una soluzione che non sembra di facile attuazione. Al momento sarebbero in corso contatti con la prefettura di Roma e con i responsabili del tennis. Ma ancora non c'è un accordo. La conferma arriva dal presidente della Lega Serie A, Simonelli, al termine dell'assemblea dei club che si è svolta al CONI. Aspettiamo una risposta dal Ministero degli Interni entro sera, ha detto, altrimenti andremo al TAR. Il tennis non si arresta, la slavina di cattive notizie per Lorenzo Musetti. L'ex numero 5 al mondo ha annunciato oggi che salterà sia il torneo di Amburgo che il Roland Garros. Ancora un infortunio, quello per il quale lamentava dolore durante gli internazionali e che ne ha pregiudicato lo svolgimento. Stavolta a fermarlo è una lesione al retto femorale della gamba sinistra che lo costringerà all'ennesimo stop. La comunicazione è arrivata via Instagram. È una notizia che mi pesa enormemente. Dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro. E mentre sul centrale del Foro Italico riparte la sfida tra Casper Ruud e Karen Khachanov, dopo oltre 2 ore di pausa per la pioggia, gli occhi sono puntati sull'altro quarto di finale in programma questa sera. Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, va a caccia della sua prima semifinale della carriera agli internazionali d'Italia, di fronte il talento spagnolo Rafael Jodar. Ciclismo, lo spagnolo Igor Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia 2026 dopo un finale irreale. E il portoghese Eulalio sfila la maglia da leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Praia a Mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. Ed è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Le previsioni meteorologiche trasmesse da Radio Meano sono a cura di trebimeteo.com.
2: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì il transito di una nuova perturbazione interesserà il nord Italia. Fenomeni più diffusi ed intensi sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, qui non escludiamo qualche locale grandinata. Al centro-sud situazione piuttosto variabile, alternanza tra sole e nuvole e qualche isolato fenomeno più probabile nella seconda parte del giorno. Le temperature massime diurne non subiranno particolari variazioni condizioni. Diffusamente le temperature saranno comprese fra i 18 e i 24 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Posso fumare a letto è un brutto vizio, piangersi un po' addosso, poi la notte non dormo mai.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

Buonasera dalla redazione. Bagarra al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Reggio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.

Benvenuti su Radio Meano. Le seguenti notizie locali sono tratte da newsinquota.it, in conformità con la Convenzione di Berna e l'articolo 70 della legge italiana sul diritto d'autore numero 633 del 1941. Bloccata sul sentiero per il Coldai, escursionista recuperata dal soccorso alpino. Oggi, una trentenne di nazionalità tedesca è stata recuperata dal soccorso alpino dopo essere rimasta bloccata nel tratto più ripido del sentiero, 570, sopra Alleghe. La donna stava affrontando condizioni di neve e pendenze, senza l'attrezzatura minima necessaria. L'intervento è stato attivato dalla centrale del 118 intorno alle 13.40. Alta formazione, nuovo board per l'Hub Veneto delle Dolomiti. Si è insediato a Palazzo Bembo il nuovo Corporate Advisory Board della Luiss Business School, Hub Veneto delle Dolomiti. Questo nuovo organo di regia ha l'obiettivo di affrontare le sfide della manifattura del Nord-Est, con particolare attenzione all'intelligenza artificiale, alla competizione globale e alla gestione del periodo post-Olimpiadi. Il board mira a rafforzare il dialogo tra imprese, università e istituzioni. Unifarco, più welfare e flessibilità. Nel 2026, nuove misure per i lavoratori. L'azienda Unifarco, con sede a Santa Giustina e leader nel settore della salute e del benessere in farmacia, ha confermato per il 2026 un pacchetto di misure economiche e di welfare. Queste iniziative sono destinate a migliorare la qualità della vita lavorativa dei collaboratori e a sostenere le famiglie, rinnovando premi e servizi già esistenti. È online il nuovo sito di Veneto Lavoro.

Lavoro. Veneto Lavoro ha lanciato il suo nuovo sito istituzionale, progettato per semplificare l'accesso a informazioni, servizi e dati sul mercato del lavoro regionale. Il restyling ha interessato non solo l'aspetto grafico, ma anche l'intera esperienza di navigazione, seguendo le linee guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Spopolamento Belluno. Alpina rilancia «Servono comunità, servizi e giovani coppie». Il Comune di Belluno ha avviato uno studio per affrontare il problema dello spopolamento della montagna bellunese, finanziato attraverso la Carta Sociale delle Alpi. L'iniziativa, accolta positivamente dall'Associazione Belluno Alpina, è considerata un passo concreto verso la creazione di comunità più forti, con servizi adeguati e un supporto alle giovani coppie. Per leggere integralmente le notizie, consultate il sito newsinquota.it.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e il suono delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Questa è Radio Meano.

porta in tutto il mondo la voce della Valbelluna e la magia delle Dolomiti. Musica, informazione, intrattenimento. Benvenuti a Radio Meano.

Suoniamo il meglio della musica internazionale di tutti i tempi. Informiamo in tempo reale con le news da ogni parte del mondo. Radio Meano, your station, your music, your life.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

La voce della Valbelluna. Il suono delle Dolomiti. Questa è Radio Meano.

non siamo ancora partiti. Questo è Night Train, siamo in stazione, come al solito. Riti scaramantici? I nostri? Sicuramente quelli di prenderci un caffè al bar della stazione. Poi alle 22 si parte, si sale sul treno, si va fino alla mezzanotte insieme.

Beh, sicuramente una volta in stazione si incontravano dei crociar, dei senza tetto, adesso si incrociano dei filosofi. Dei tuttologi. Come dice il mio amico Jack, dei fancazzisti. Io sono il capotreno, la mia solita e consueta passeggiata lungo il marciapiede. C'è un po' di gente. La musica? Dagli altoparlanti. Qualcosa di strano ci vuole, no? Provate a chiudere gli occhi.

Noi come al solito ci mettiamo la musica. Voi ci dovete mettere per forza un po' di poesia, tantissima fantasia, ma anche la voglia di viaggiare, di farlo soprattutto con un sacco di gente che come voi ha voglia di estraniarsi forse un po' dal mondo di tutti i giorni e poter viaggiare, andar via, lontano, lontano, lontano, lontano.

com'era? In arrivo sul binario 2, il locale. Dicevamo che era più facile incontrare qualche crociar, qualche senza tetto. Una volta. Adesso invece incrociamo dei filosofi che mi dicono che dobbiamo essere noi stessi il tempo.

nostro abbraccio, la nostra vicinanza invece a tutti gli amici che hanno subito dei danni con il tempo, con il maltempo. Non ci si aspettava un maggio così, però, piuttosto piovoso. Questa sera facciamo la danza del sole, che ne dite? Magari da domani arriva l'estate. Con la musica diventa tutto più facile.

Beh, potete sicuramente immaginarvi una bellissima console in riva al mare, nel momento in cui il sole sta scendendo, sta lasciando spazio all'imbrunire, al tramonto e poi alla notte. Immaginate questo, no? Una bellissima console, il sound, la musica, e vai, fratello.

Volevo sicuramente darvi un'anticipazione di quello che è il tempo, no? La speranza del sole che arrivi, dell'estate soprattutto, con questa musica che riesce in qualche modo a portarci lontano, molto lontano. Lasciatevi abbracciare, lasciatevi cullare, lasciatevi stringere. Innamoratevi pure.

E allora se dobbiamo essere noi il tempo, facciamo in modo che il tempo sia speciale, quello che trascorreremo insieme, quello che vivremo insieme, quello che dedicheremo a noi stessi stasera.

non è che sia un passeggiatore di prima categoria. I miei 100-200 passi giornalieri li faccio, non di più. E quando capita il mercoledì sera, che praticamente sono in stazione, vado avanti e indietro perché devo far passare il tempo, no? Alle 22 si sale sul treno, io sono il gran ipotreno. Poi, quando sono sfinito dal camminare, entro al bar, come al solito chiedo un caffè doppio, che sarà quello che mi darà la forza di fare il mio lavoro di capotreno, di obliterare i titoli di viaggio mentre si viaggia, mentre viaggeremo insieme, mentre arriveremo alla notte dei fantasmi, alla mezzanotte. Incontreremo le streghe, ma quelle carine, carine, ma anche i fantasmi sono simpatici. Ormai ci siamo abituati. Ieri sera con il mio amico Fabio su Radio Gamma 5 abbiamo parlato, abbiamo discusso e abbiamo messo in piedi anche una bella storia che associeremo queste due radio, ma ce ne saranno anche probabilmente altre. Faremo una bella festa, ci divertiremo, troveremo l'occasione di incontrarci e di farci compagnia e ce la faremo. Adesso ci organizziamo. Io porto la console e suono io.

mentre il nostro macchinista Luca fin dal pomeriggio mi teneva occupato dicendomi che si stava organizzando, stava controllando bullone per bullone del nostro convoglio, mi chiedeva quanti ospiti, quanti viaggiatori, quanti passeggeri ci fossero questa sera. Ho detto: fai conto il doppio. Stiamo larghi, vogliamo star comodi e ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo. Roby è presente, Roby è presente sempre. Anche la bionda, ho visto in lontananza la bionda. Lei segue il ritmo, lei balla sempre. Lei balla sempre, balla sempre. Mi sembra di aver intravisto anche la Morettina, la rossa. L'ho vista nascosta dietro la colonna, non si fa vedere. Sta lontano. Molto.

Abbiamo voluto fare questa anticipazione, questa nostra anteprima in stazione, una sorta di Martini Night Train. La dislessia da spritz, direbbe Jack. Un saluto comunque alle radio che sono già collegate in interconnessione, altre come al solito si collegheranno, altre sono in coda d'attesa per connettersi. Dobbiamo prenderci gli ultimi raccordi, anche perché no, anche perché i binari si incrociano, si devono spostare orari, si devono spostare spot pubblicitari, si devono fare un sacco di cose, si deve mandare a casa il tecnico un po' più tardi dopo la mezzanotte. Che bastardi che siamo. Com'è? No, siamo dei bravi ragazzi. Cos'è? La maglietta di Jack. Sì, in effetti ho la maglietta di Jack. Abbiamo la stessa stazza. Lui è un po' più alto.

Miki mi scrive: ti sto ascoltando con gli auricolari mentre sono in moto. Ma a quest'ora in moto? Probabilmente stai rientrando. Un saluto a quelli che ci stanno seguendo invece, che sono al volante, che si stanno muovendo. Quindi, come al solito, il nostro invito è quello di rallentare, di lasciare andare l'acceleratore, di godervi con molta calma questo pezzo di filosofia che questa sera ci inoltreremo. Che dobbiamo essere noi stessi il tempo, e non dobbiamo dire non abbiamo tempo. Se avessi tempo, non lo dobbiamo fare, dobbiamo essere il tempo. Filosofia da Night Train o da Spritz.

Beh, sicuramente un'alternativa, no? Questo Martini Night Train in questa anticipazione, poi le cose cambieranno come al solito, ci sarà un po' di movimento, ci sarà un po' anche di tranquillità, perché dobbiamo purgli fare addormentare i nostri ascoltatori, i nostri passeggeri, dobbiamo farli addormentare un po' con la guancia appoggiata al vetro, al finestrino. Comunque ho già dato una sbirciatina al cielo, ho cercato tra le nuvole se c'era la stella, deve esserci da qualche parte, è la buona stella, quella che ti porta fortuna, la musa ispiratrice di momenti incredibili, di cose che devono succedere o che accadranno anche stasera. E se ti avvicini un po' di più sentirei che il mio cuore batte, batte, batte, batte, batte. E intanto ordina due martini.

0: Hey Jack, come stai? Sì, ho ancora qualche cerotto, il pezzo in giro per il corpo. Mi sono incrociato con una meteorite. Vedo che la biondina è elegantissima stasera. Si festeggia qualcosa? Eh? Ah, il compleanno di Fabius. E anche di Paolone. Bene. Stasera festeggiamo allora.
1: C'è un bar affollatissimo al bar della stazione, un po' di gente, il mio consueto entrare e il saluto ai ragazzi. Non manca mai. Il tavolo di sempre alla destra, sulla subito dopo l'entrata, dove io mi siedo, una spolveratina al giornale cercando il mio oroscopo e come al solito incontro Mercurio, che deve essere fuggito dal termometro e si è messo contro di me.
0: Questo è Night Train. C'è un pazzo capotreno che a quest'ora di sera, finché non si parte e non si inizia a lavorare, fa di testa sua. È così. Ciao ragazzi, me lo fate un caffè doppio, mi raccomando. Io intanto leggo l'oroscopo. Che cosa ci sarà scritto poi? Beh guarda, Mercurio c'è, dice che Mercurio ti sostiene e promuove un buon dialogo con chiunque ti provochi. In campo sentimentale Giove in opposizione ti fa sottovalutare una problematica frequente. Poi lo traduco.

Devo salutare per forza due disgraziati che sono a Nimis, in Friuli Venezia Giulia. Cos'è un locale questo? Lis Campanellis. E che mi mostrano delle pietanze straordinarie. Grazie, ciao ragazzi. Ciao Dennis, ciao Andrea. A proposito, come state? State tutti bene? Mi fa piacere. Siete pronti per un nuovo viaggio? Che cosa succederà? Che cosa accadrà? Chi lo sa?

mentre il nostro macchinista mi faceva notare che si è portato il lavoro a casa, si è installato un trenino che gira per casa. Mi ha fatto il filmato, me l'ha mandato. Si porta il lavoro a casa lui. Non riesce a star senza Night Train. Saluto anche gli amici che comunque mi stanno seguendo sui vari social. Adesso non so quali social siano aperti, comunque c'è Instagram, c'è TikTok, c'è la TV su Twitch. Ciao ragazzi, mi stanno vedendo. C'è anche Celeste e Marco. Anche Marco compie gli anni, dobbiamo dirlo, Ebbene, vedi Marco, ti aspettiamo il dolce, anche la bottiglia, mi raccomando. Marco è sul treno verso Padova. Bene, bene, bene, bene, bene, bene. Ciao Celeste, ciao Marco. Benvenuti dentro un nuovo buio insieme.

una sorta di anteprima, dicevamo, a suon di Martini. Martini Night Train, anche perché non è che sia effettivamente troppo tardi, può essere considerato un fatto che potrebbe esserci anche il momento di un aperitivo, perché no? C'è molta gente che comunque deve ancora rientrare a casa e lo farà, magari si è fermato da qualche parte a prendersi qualcosa da bere, perché no? Magari un aperitivo. E in sottofondo c'è una radio che si fa ascoltare così. Ogni mercoledì alla stessa ora su questa radio, Night Train.

0: Non chiedo al macchinista che mi faccia i segnali di fumo con con il locomotore se sta per entrare in stazione. Magari mi fa i fanali, mi mette la freccia, mi faccia qualcosa, mi faccia capire che è pronto. Anche perché noi siamo già saliti al binario 2, siamo belli allineati in attesa. Comunque dietro la linea gialla, anche perché si sa che la linea gialla, dobbiamo stare lontani dalla linea gialla, vero? Cosa c'è, Federica? Ah, bene, bene, bene, bene. C'è anche Federica che ha detto semplicemente: anch'io sto in stazione, sto aspettando il treno per salire. Va bene, va bene, va bene. Si parte tra poco, eh? Sarà il momento giusto in cui si collegheranno anche tutte le altre radio in interconnessione. Arriveremo a toccare un po' ovunque. Dipende se si fanno toccare poi. Si sa mai. Comunque, saluto gli amici che si collegheranno tra poco anche dalle Canarie, da Malta, dalla nostra bellissima Sicilia, Sardegna, il Gargano poi. Anche lì mi sembra che ci sia qualcuno che ha compiuto gli anni, da Gargano FM, mi pare di sì. Magari me lo fate sapere poi, vi saluto. Le radio che si collegheranno anche dal Lazio, da Terracina, dalla Toscana, da Firenze, dall'Abruzzo, dalle Marche, dal Friuli, dal Veneto, dalla Lombardia, dal Piemonte, dalla Liguria e così via. Aspetta, non voglio dimenticare Gianluca che poi mi sgrida. C'è anche di radio, grazie a Michele, c'è anche di radio. Radio Studio 91 Live, present. Ciao ragazzi. No, dicevo che Gianluca poi mi sgrida che Enigma Studio di Montreal in Canada. Poi c'è anche un'altra radio che adesso non ricordo, ma magari poi lo ricordo più tardi, che è comunque in Canada. Salutiamo gli amici che ci stanno seguendo anche da Miami. Lì buon pomeriggio. Come in Canada. Ho il benestare del nostro carissimo macchinista,
1: Stai ascoltando Night Train con Paolo Spagnolo, allontanarsi dalla linea gialla.
2: Night Train, Night Train, Night Train.

Ho detto io che Gianluca mi avrebbe sgridato se non avessi salutato gli amici dal Canada. Michele mi dice salutiamo anche Piccola Radio Web.

bim bim, fem fem, tam tam, pum pum. Il treno è partito. La conferma dal nostro macchinista che ha detto stasera vado via a manetta. Questo è Night Train, non mi sono presentato, ma ci conosciamo, ormai ci conosciamo. Ormai ci diamo del tu, no? Io sono Paolo Spagnolo, l'invisibile, il capotreno, e questo è Night Train. E anche stasera, nel potere dell'amore, questo è Fate, Rosalie.

Allora siete pronti? Filosofi del Night Train. Siate il tempo. Godetevi il tempo. Non dovete dire non ho tempo se avessi tempo, ma siate il tempo. Godetevi il tempo.

sicuramente di fede ne abbiamo, soprattutto nel potere dell'amore, nella potenza dell'amore, eh? Io so che il macchinista quando sente Ryan Perry si paragona a Villeneuve.

come al solito io e Jack ci scommettiamo sempre qualcosa quando arrivano sti pezzi. Ma confessato Jack che quando sente queste cose qua, praticamente i dolori non li sente più. È come se avesse preso un analgesico, un antinfiammatorio, qualcosa. Quindi non c'è bisogno di ricetta medica. Ogni mercoledì alla stessa ora, a partire dalle 21.30 fino alla mezzanotte, Night Train. Leggere attentamente le avvertenze e le modalità d'uso, naturalmente. Lasciatevi sorprendere. Lasciatevi andare. E se sentite il treno, fratelli, vuol dire che ci siete su. Ancora una volta, questo è Night Train.

quando si è oltre la follia. Molto di più quando il desiderio è grande, dove c'è il piacere, il gusto e la voglia.

Abbiamo sicuramente dato una spennellata su questo questo cielo pumbeo, grigio, la nostra speranza che il tempo sia soprattutto migliore, ma anche che migliorino le condizioni meteorologiche a partire da domani. Abbiamo bisogno di un po' di sole, altrimenti gli acciacchi, i reumatismi poi. Come? Ah, c'è Roberto che mi scrive. Siamo in cucina di un ristorante e stiamo lavorando, ascoltando la musica e ballando. Non mi fa piacere. Ciao ragazzi.

possiamo sicuramente fantasticare, visto che parliamo del tempo. Ve li ricordate i Savage? È solo tu, semplicemente tu, solo tu, come sempre, solo tu.

Poi passo a controllare anche lo scompartimento numero 2 dalla Morettina, vediamo se balla anche lei stasera. La bionda, sicuramente. Federica al 5, non lo so. Passeremo anche per Brickell a Miami. Ci fermeremo in stazione, la raccoglieremo, la tireremo su per i capelli. Lì è pomeriggio, qui è buio. È sempre una spolverata che abbiamo dato, no, stasera. Abbiamo giocato e continueremo a farlo con la musica, con le note. Abbiamo bisogno di un po' di ritmo, no? Poi il viaggiare su Night Train non è mai lo stesso. Si deve cambiare per forza, altrimenti poi ci si annoia. Ogni mercoledì alla stessa ora Night Train. Loro sono i Murray Head con One Night in Bangkok.

0: again. And now it's back again.
1: Viva la dance! Il nostro macchinista è carico, carico stasera.

0: eravamo più giovani. Ma si è mosso il mondo questa sera, c'è anche Nicola, ciao Nicola. Nel frattempo Michele si preoccupava di dirmi che domani ci sarà pioggia e attenzione alla grandine, quindi state molto attenti. Questo invece sono io con Calvello.
1: And now it's back again.
0: Biblico, Jesus Christ.
1: Jesus Christ.
0: A proposito di Italo Dance.

Jesus Christ Superstar non poteva mancare, no, ci mancherebbe altro. Abbiamo detto che balliamo un po', e allora facciamolo ancora.

sun above, far off. A bird, a plane, a top, very high.

l'attesa, la luce, i segreti, stare insieme, di giorno, di notte, sempre, ancora.

Again. Again. Again. Poi ci rimani fresco. E se è fresco, è fresh. Cool and the gang. Vi vorrei raccontare un fatto che mi successe in discoteca al Jolly con la Cool of the Gang. Ma ve lo racconto.

e stai fresco. Messaggio di servizio dal nostro macchinista.

tradotto papale papale, ci sta a posto, ci stai fresco. Ma sei proprio scatenato con la Italo Dance stasera. E io fo dentro con il carbone, io ci do dentro con il carbone e faccio volare il treno. Bravo, bravo. Facci volare. Da Cool and the Gang con Fresh. E qui vi voglio. Quando si parla di viaggi, viaggiamo. Se dobbiamo viaggiare, buon voyage, mon ami.

Prendiamoci sul Joli Sac de Marin e Voyage, Voyage. Je suis contente. Si possono dire parolacce alla radio? Si possono dire le parolacce alla radio? Avrei un paio di parolacce per il mio professore di francese. Un paio di parolacce. Se si possono dire, lo dico, eh? Voyage, voyage. Ho detto al prof di francese che preferivo l'inglese. Immaginatevi la

Abbiamo sorvolato anche i cugini francesi. Chiamiamoli cugini. Lontani però. Voyage. E poi. Non è ancora il momento delle cose tranquille. Arriva il momento anche di quello, sì. Ma tu potresti salvarmi se vuoi. Come puoi fare? Apri la porta, vieni in corridoio, ci incontriamo e andiamo da Jack. Save me, say when. Welcome back. New evening together with Spanish Paul is on the mic.

potrai sicuramente perdere il controllo. Lose control. Ma se mi vuoi salvare, lo puoi fare se vuoi. Un po' di self control. È un martedì strano, un mercoledì strano. Il martedì è passato. Facciamo le ore piccole stasera, stanotte.

un po' di self control. Devo dire che stasera il nostro macchinista è piuttosto propenso nel lanciare messaggi. Mi dice: che bel treno stasera, sto ballando in testa al convoglio. Dai che manteniamo l'andatura elevata fino alla mezzanotte. Ti sei portato compagnia stasera, balli, eh? Il nostro macchinista. C'è anche Jack, che lui si muove esageratamente stasera con il ballo della mattonella, quando c'è da ballare. Eh sì, sì. Alle prime due o tre note c'è qualcuno che ha già capito che si tratta di

Oggi ho detto a Maria, mi ha fatto vedere il mare della Puglia, del Gargano. Ho detto che arrivo. Arrivo presto da quelle parti. Saluto tutti gli amici che ci stanno seguendo dalla Puglia, dal Gargano. Gargano FM, ciao ragazzi!

A volte ti senti davvero il principe del momento, dell'occasione, del momento, dell'assoluto. Se dobbiamo essere il nostro tempo, facciamolo stasera, stanotte. Questo è Night Train.

Tutti un po' preoccupati per il mio gatto. E stasera fa da butta fuori. Leo. Mamma mia, ragazzi. Ancora qualche pezzo, poi ce la prendiamo comoda. Io ho finito di controllare i biglietti, mi godo un po' di tranquillità, andrò sicuramente da Jack, mi faccio una rossa. Non c'entra niente quella che sta in fondo, no, una rossa spumeggiante al tavolo di sempre, mentre stiamo viaggiando insieme.

conscio, ma soprattutto consapevole di aver fatto ballare qualcuno stasera. Ci siamo goduti un po' di Italo Dance o Italo Disco. Abbiamo sfruttato il tempo godendoci fino in fondo la possibilità di teletrasportarci qualche anno indietro. Qualcuno aveva i pantaloncini corti, qualcuno aveva le gonne a quadri, i maglioni. Io avevo un maglione tra fosforescente in discoteca.

ricordo che tu saresti il DJ. Mi sono girato, sono scappate. Don't you want me? Questa era la sigla.

Beh, se non mi vuoi, non mi vuoi. E se non mi vuoi, non mi vuoi. Ma se mi vuoi, non mi vuoi. O se non mi vuoi,

Comunque io non posso aspettare. Non posso aspettare. Non posso aspettare più. I can wait. No shoes. Hey Jack, preparami la rosa che adesso arrivo. Mettici un po' di fantasia, un po' di immaginazione. Goditi il tempo e vivi insieme a noi. Questo è Night Train.

ho aspettato per tanto tempo e adesso non ce la faccio più. Non posso più aspettare.

Quando arriva il buio, la notte, scelgo di godermi il tempo con un po' di musica, un filo di musica. Accendo la radio ed eccoti qui.

La cosa che mi piacerebbe davvero è che questa sera, questa notte, di poterla trascorrere con te insieme, perché in fondo noi abbiamo tutto il tempo del mondo. We have all the time in the world. Fun loving criminals. Benvenuti dentro un nuovo buio. Questo è Night Train.

In fondo a noi non ci serve tantissimo tempo, giusto il tempo di ritagliarci un po' di paradiso per poter stare insieme, anche se in fondo noi abbiamo tutto il tempo del mondo, nel mondo. We have all the time in the world. Fun loving criminals. Poi arriva il sabato e il sabato e il sabato e il sabato. Il sabato è da raccontare, perché succede sempre qualcosa ed è già sabato.

Ed è già sabato. Un sabato come tanti altri, eh? Comunque è già sabato. Lei è molto carina, si chiama Marika.

se dobbiamo giocare con il tempo, facciamolo bene allora, no? Basta un semplice click, la radio si accende, ci stai. Ed è così che mi piace, ed è così che ci piace. Metti un filo di musica, quel tanto che basta per rimanere lì all'ascolto. E poi ci si guarda negli occhi, ed è così che mi piace.

ed è così che se ne va. Musica, musica, musica che ci sta, sempre, non può mancare, non si può fermare. You are my heart.

Non so se più nell'anima o nel cuore, ma ci sei comunque. You're in my heart.

sembra sia passato un secolo, ma non è così. Tutto questo potrebbe cambiare, se tu lo vuoi.

0: scivolano le note in assoluta tranquillità con Amy Stewart, con questa splendida Your Song.
1: You don't have to be part of the problem.
0: Io sono
1: qui.
0: Just
1: need a second chance.
0: E tu sei lì.
1: I just need a second chance.
0: Centinaia di chilometri di distanza, ma

Non devi far parte del problema. There's a couple of things I'm still learning. Ho solo bisogno di una seconda possibilità. Invece di lasciarmi in piedi nel dolore.

Non voglio essere qualcuno che sta cercando. Finalmente ho incontrato qualcuno. Ci sono ancora un paio di cose che vorrei dire. Sto imparando, ma soprattutto che ho bisogno di te qui adesso. Quando sei con me, tutti gli altri spariscono, scompaiono, se ne vanno. Stay. Heavy in the ground. You don't have to be part of the problem. Ho solo bisogno che tu stia con me adesso qui stanotte. In and out of love. Si può essere innamorati, si può essere non innamorati, ma quando c'è un filo di musica che ti piace, tutto diventa molto più facile.

A volte un pianoforte, altre volte una chitarra, in certe occasioni uno xilofono. Qualcuno che ci gioca in maniera straordinaria. Per dirti o sei innamorato o non lo sei. In and out of love. Imagination. Lungo il corridoio mi guardo alle spalle e mi rendo conto che solamente una mezz'ora fa qualcuno stava ballando. Adesso l'atmosfera è molto più tranquilla, rilassata, le luci abbassate, come quando si sta per atterrare con un aereo, le luci si abbassano. Il pilota che pronuncia e annuncia: allacciate le cinture di sicurezza, stiamo per scendere, stiamo per arrivare. Non manca poi tantissimo anche a noi. Il nostro arrivo è previsto per la mezzanotte al capolinea, come al solito. Il nostro viaggio con un treno che di tanto in tanto rallenta, si ferma, qualcuno che scende, qualcuno che sale. Il capotreno, il sottoscritto, Jack, la biondina al vagone ristorante, Luca, il macchinista che sta in fondo, quasi vicino alla rossa, quasi. Ah, quante storie, ragazzi. Gli abitué ci sono, stanno nei propri scompartimenti, a volte stanno lì a giocare con il cellulare, a volte si addormentano, a volte attendono che io arrivi per chiedere loro il biglietto. Questo è Night Train.

tra un arrivederci e un addio c'è sempre qualcosa che ti dice, ti racconta che niente e nessuno può farti cambiare idea o pensiero semplicemente. Hai imparato ad amare il buio, la notte. Hai imparato a viaggiare su Night Train.

Ringrazio anche Alessandro che mi scrive da Genova. Mi ha scritto: sei proprio popolare anche da queste parti. Forse è l'acquario. The power of goodbye. La ciccone. Veronica. Cosa succede quando arriva la notte, quando arriva il buio, quando arriva quella radio che hai imparato a conoscere, no? È una radio strana, perché quando c'è qualcosa che ti piace allunghi la mano e alzi il volume e cominci ad avere le visioni.

0: mi sono appoggiato al bancone da Jack, uno sbadiglio, è il mio lavoro di capotreno stasera, mi ha visto piuttosto impegnato, c'era davvero tanta gente sul treno, anche stasera abbiamo controllato i biglietti, bravissimi i nostri passeggeri, i nostri viaggiatori, i nostri sognatori. Perché si sa che per salire su questo treno ci vuole un po' di fantasia, un po' di immaginazione e tutto diventa straordinariamente facile. Può succedere veramente di tutto, che tu possa anche addormentarti, ma con un sorriso tra le labbra. C'è qualcuno che vorrebbe davvero dirti una cosa. Mi piace il tuo viso sorridente quando sorridi, mi piace.
1: Whenever I see your smiling face, I have to smile myself because I love you.
0: Ed è per questo che sono innamorato di te e ti amo.

Ogni qualvolta vedo il tuo sorriso è come se mi abbracciassi, ed è per questo che ti amo. Your smiling face, James Taylor. Il solito dondolio che mi fa capire che stiamo per entrare al capolinea in stazione. Jack ha già sistemato tutte le sue cose insieme alla biondina. La gente si sta preparando. E io continuo a ripeterti che nothing gonna change my love. Niente potrà cambiare il mio amore. Lui è George Benson. Niente può cambiare.

0: sempre un'ultima sbirciatina dal finestrino, cercando qualcosa, qualcuno nel buio, e un continuo ripeterti a te stesso: niente può cambiare il mio amore per te. Nothing gonna change my love for you. Lui è George Benson.
1: Ehi, ciao ragazzi, anche voi stasera, eh? Piacere, mi fa piacere. Un bel viaggio, eh? Avete ballato? Sì. Touch me now. I don't want to live without you. E devi sapere che non riesco davvero a vivere senza di te. E niente potrà cambiare mai. Un abbraccio dall'invisibile. Un abbraccio a tutti i miei amici che stanno per entrare e arrivare al corridoio. Stiamo per entrare in stazione. Siamo arrivati al capolinea. Un abbraccio per il nostro arrivederci, che rimane sempre e comunque per mercoledì prossimo alla stessa ora. Il grazie a tutte le radio collegate in interconnessione. Un grazie alle radio che ci ripeteranno nei giorni a venire. Chi domani, chi dopodomani, chi nella notte, di giorno. È sempre comunque il nostro viaggiare, stare insieme. Ufficialmente il mercoledì in diretta su questa radio che hai seguito, che hai ascoltato, che ti sei portato appresso o che ti ha portato appresso. Un abbraccio dall'invisibile, Paolo Spagnolo. Statevi bene, soprattutto fate i bravi, e buonanotte.

0: Nel silenzio della notte le emozioni si accendono, melodie che risuonano nell'anima. Per chi desidera sognare, amare e pensare, emozione notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte. Tutte le notti, dopo mezzanotte.

0: Love is love con emozione notte.
1: Love is love
0: con emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Love is love. Is love. Love is love. Ogni attimo romantico vivilo con noi. Ogni notte dopo la mezzanotte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.

0: La notte ha un potere magico che ci avvolge tutte le sere, dopo la mezzanotte. La musica, con le sue note incantate, diventa il nostro compagno di viaggio in questa avventura notturna, toccando le corde più profonde del nostro cuore e donandoci emozioni che solo la notte sa accendere. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Emozione notte.
1: Ogni notte dopo la mezzanotte.
0: La mezzanotte.

La notte, accendi il cuore, accendi la radio, accendi Emozione Notte, tutta la musica per sognare, ogni notte, dopo mezzanotte.

0: Scopri il potere della notte. Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: La tua destinazione per momenti indimenticabili.
1: Emozione notte.
0: Tutte le notti, dopo la mezzanotte.
1: Dopo la mezzanotte.

0: Emozione notte.
1: Emozione notte.
0: Selezione speciale per sognare e amare. Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia. Emozione notte. La musica c'è.

0: Emozione notte.
1: Selezione speciale per sognare e amare.
0: Emozione notte.
1: Un viaggio sensoriale nel regno della fantasia.
0: Emozione notte.
1: Emozione notte. La musica c'è.